Mamma se centaus in corridor. Ne venda los al ruschnaus sul planciuan in bogni. A in quel bogno il fracao in ghitter di usdio alla canalizzazione. Los e lustra scacca mi arda tenuain al flat ruschnaus atras. Od quai ror, adieu e la mar.

L'amur, de Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Igl ei schina malsogna, mo dolce de suffri. C'è l'amur, declara, l'amur, esco in legn, el cor lu penetrada fa ella leu strien. Culeva esca figlia ti biala l'amur. Ed en tiu cor, dad ella ben duras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di Navart. E mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa els cors schluppà.

L'armas. De Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, ambus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

0: Las novitats ter RTR.
1: Nagina charge doble pli, Toni Vincenzer e tira, sco president della Surselva Romontscha, el restrentant della suprastanza della Lia Romantscha. L'Italia ne dasce becce essere accusata nel processo de Vart Cromontana, quai ha decis la procura pubblica del Valais. Ed oz fai aura variabla, surtout il suentermesi poi localmai venir blec, quai ter 22 grazie a Samurezzen e 27 grazie a Quira. Liela sis, meu numurs Müller, bien-gi. L'organizzazione Surselva Romontscha sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzer e Tiria sventer dund cincions in uffizi, quai rapporta la FMR. Il Bordi cun presidi e sco con membro della suprastanza della Lia Romontscha sai a Mimia Gron, a argomenta Vincenz. El ha decis da restar en la suprastanza della Lia. Scienza ci ha identando interesse per quest post fisel er prompt da se ritraer da quel e restar president della Surselva Romontscha, a precisa Vincenz. Le elezioni in queste funzioni sono ciaggiunte alla radunanza generale della Surselva Romontscha il favre 2027. Toni Vincenz resta identante redactur dal calendar Romontsch. L'Italia non doai bici da charge. Sco accusadre civile la procedura penale da part l'incendi catastrofale da Cromontana. La procura pubblica valesana ha rifusato le domande del Stato italiano, sco ella ha confermato vers l'agentura de novitats Kiston STA. L'Italia veglia dentant contestar questa decisione. L'Italia vuol se presentar sco accusadra per quai ch'ella aia dons finanzials en connex con il trattamento delle vittime italianes. Dall'incendio catastrofale la notte di San Silvestre in 41 persone finite ammazzate e 115 ulteriori finite blessate, per gronda parte greva main. Ci che vince in il mondo e nel Stati Uniti, survegnerà automaticamente il pass americano, uscire stati scritti nella Costituzione. Qua in applage d'entambece al presidente americano, Donald Trump ha sottoscritto 9 decreti per restringere il diritto di diventare burgaistra a Nascienza. Questi decreti dovranno scomandare l'uscenum na turism da Nascienza. En l'avenir du ein dunnes en speranza venir chastiades, schelles vignen extra per parturire in Stadis Uniz, uschia che loro fans da ventien automatica mein burgais americans. Da curta Trump facen offragi davanti il Tribunal Suprem cun sia in prova d'abolir quasi dal tutto facil drecht a diventar burgais tras nascientia. Ils novs decrets a basen sin auters arguments e den main complessivs. Observades quintem per quai cun novs plans en chausa. E nus restain gist en Stadis Uniz, Meta, il concern mamma da Facebook ed Instagram, sto paiare dunt in a mese miliarda francs per la protezion dalla juventicina, quai ha decis in a drecire en Stadi federativ de New Mexico. Is den erst ein minimar dons che questes plataformas an facias juvenils. La gronda parte dals den erst vai venir duvrada per tractar persunas pertuciades. Il rest sei previs per la prevenzion e la sorveglianza. Tranter auter duai a meta controllar meglier la vigliadicina de ses utilisaders. Il concern de tecnologia ha già annunziato a far ricurs contro la sentenzia. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sorvegna sustin dall'Africa. Il comitè esecutivo della Federazione Africana de Balapè sostegna unanimamente in una dichiarazione della direzione della FIFA. Din seside de crisi in il Marocco il diavant a quella declara che la n'accepti in agina s'attaccia sin l'integrità della FIFA. Autortuni della Federazione Europeica, l'UEFA, quella ha sottostriccia che la veglia vinavant desiste da concorrenza della FIFA. En pli ha ella pers la fidanza in Infantino. Il presidente della FIFA es otschquitsch per via de ses plans dispitaivels da vendere els drets commerciales als campionatis mundials a persunas privates. E dalla politica da Balapè mi dà in la piazza da Balapè. Diverse squadre svizzere sind ihr seiner Stades in Aktion sin Nivell europäisch. In la terza Runde della Qualifikation per l'Europa League Thun Gudignac unter Vikingur Reykjavik con 3-0. In la terza Runde della Qualifikation per la Conference League in die drei Squadre Schweizer Stades in Aktion sind Gaglia Gudignac Daifer contra Sheriff Tiraspol della Moldavia con 3-1. Lugano a Grignac contro Runavik dalles Inslas Feroe con 2-0 ed in l'Armenia a Sion giuga pari 2-2 contro Noa Yerevan. Tutels geus de return in Lemna Kevin.
0: La meteo.
1: Oz dat in amascheide da nivelse de soleil, lo camen poi ervenir bletsch, quai surtut il sventer mesdi. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono in

0: ti mai più. Con musica italiana trisla bunuri disla sesi dudes.
1: RTL Centela du Monde d'Alemna.
0: E nos restanzagiste in Italia. L'Italia staiva quistes duas efnes ainti il focus der RTR e per cui vains nus volia saber da vus c'è relazion, vais vus insomma, con l'Italia. E quist sun les rispostes.
2: Buongiorno.
3: Hoi ein auke din onde che staten giulam. Ed je, vains mich etan lau.
4: Vacanzas, vacanzas al mar.
5: Vacanzas piuttosto, se findiamo un po' che spero di Bologna e di Florenza, Milano e tutto.
6: Non sai se più spero e se non vuol, se tu non vuoi o se è bello per noi.
7: Sono andata a Blair in vacanza in Italia con mia famiglia e è nato sull'entro di mangiare.
8: Il domenica che colleghiesce tutto.
5: Io voglio buttare spese italiane e tutto.
9: Insalata caprese.
10: La carbonara.
11: Io faccio i bucatini alla matriciana.
12: Oggi facciamo il risotto alla vecchia Milano.
13: Aglio, olio e peperoncino. Oggi facciamo un bel tiramisù.
14: Vino bianco, vino rosso.
8: Il sentimento qui dall'Italia, tutti sono da dove, tutti vivono da dove, biaiuto.
6: Simpatica, e da dote, canera e hai, bel.
15: Quel vestito da dove sbucato.
16: Il vivere per noi è stata vos mais, tutti insieme, parenti, conoscenti, camerati, tutti insieme. Discorrere, Sabilà naturalmente.
17: Sarmerina, certo. Vuoi parlare di io e non tu? Capra ignorante, io lo parlo, parla di cose, no tu non ce li hai, hai quel sorrisino idiota.
6: Sì, credo, fisco che tagliamo se non fai senza nera.
18: Mettere il meglio della Svizzera, il meglio dell'Italia, poi fosse la terra della cucagna, per me.
19: I capi fertili.
20: Arrivederci.
21: Arrivederci.
22: Arrivederci.
23: Arrivederci.
24: Ragazzi, vi saluto.
0: Ed ernos gens, grazie mille per queste belle ricordanze in Italia. Depi storges or l'Italia, da chatter ter nus online. Wir haben in Event tres quist venderdi con un Klassiker del 1994, Queen con Radio Gaga.

0: Ed es las 6:30 novitäts or de l'organisaziun Surselva Rumantscha, doque uossa de Urs Müller.
1: L'organisazione Surselva Rumantscha sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzo retira su entre rund 5 anni in uffici che rapporta la FMR. La charge con presidi e come membro della superstanza della Lia Rumantscha Saia Memia Gron, ha argomentato Vincenzo. L'Italia non ha bisogno di farsi partecipare con accusadre civile alla procedura penale davanti l'incendio catastrofale di Cromontana. La Procura Pubblica Valesana ha refusato la domanda del Stato italiano, scuola confermando verso l'agentura di novità Kisten STA. L'Italia voglia intanto contestare questa decisione. Ed è la terza ronda della qualificazione per l'Europa League a Thun Gudignac contro Viking U Reykjavik con 3-0. Il geo di ritorno è l'emna prossima in Islanda.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: Ci ves cretma la temperatura nu cresce od sur 30 gros, a cuire da quince vance 7 gros, vance cingin sur selve, vance 2 in inge di nota, e quell'ora cun ora mas deda da nuvles e solal, tu et in or encin per poch sguats da pluvge. Da mem is l'ora da cio in point più sulla liv, e da cuire da quer già da cio 30 gros.
2: LTL. Informativ e divertent.
0: Anna Rosinelli, Let It Go, le 6:32. Buondì!

0: per me che sco in ciò d'ovra de Falco, der commissar, musica del Zanz 80. In 2 minuti va in gens le 7.
1: RTL Impuls.
0: Theoretica manch fis so ures per un caffè. Ci so forse c'ho Urs Müller in porta zieva ein un caffè col studio, c'è un buon cappuccino con una bella scima da lat, tiers forse in c'ho una brioche, fis schon buon. Ma nu sens occupa in so con un altro importante bevrande dell'Italia. Na, non la lemon soda, ma bain il vin. Depi del vin tagliem, ens la quinta Fedrina Hoffmann.
2: Eba vient un buon meglio il vin. Da compagnia con mes amies, per una grande cena in famiglia, o mince tante besulette, da va un lungo di istantus. Provin sono però heikle, la mette pais in qualità. Ficient nel zins della Toscana. Fin già Johann Wolfgang von Goethe aveva detto da ses temps, la vita è massa corta per beivar nos vin. El verrà provato diversi vins durante i sviadi tras l'Italia. Es un persvasa c'è il vinti l'ha aiutato a ricevere il bucio della musa. Cofis la visione da tia vita da vola pensione? Queste domande sono di una sera da compagnia, prima il vin. È una ponderabbe quart. E invece sono un bain in mezzo una vigna in la Toscana. Il più ente insieme con un Gianluigi, con barba da tres dis grigia ed un piccio in ponzel. Un Gianluigi ci ama sia vigna e da mai. E naturalmente con un cian. Ed un Fiat 500 coccio. Il po' er essere fin già più veli e sbugnà. Nos vincerà premià. E non farà nessuna da c'è cianata con amici e famiglia con risate e discorsi bler massa da dots. Una visione kitschiga. Un cliché. Naturalmente. Ma la visione è già ernata da val secondo meglio il vin. E spera giusto c'è il citato roman da vart il vin sia un'impromissione. In abbi un proverbi, in vino veritas.

Sgirischem na a musica tipica per RTR e tutt'una chatti cool, propi cool. Passanim con Augenblick Giavijo del musicista Schweizer EDB. E si ultim tip de musica, dopo allora oz per vusles, dice d'un quart.

Questo è già un po' in più tipico per RTR. Di un dì senza Eros, fissare un po' un dì pers. E quando volentieri c'è questo venerdì is. In 5 minuti le 7. La prima ora di questa buona ora di meno già 3. So c'è tempo per le prossime novità. 30 rotter, da c'è una volta con novità del Stati Uniti, nostra orangina prediletta. O da c'è un'altra plans per il futuro. Questa volta non va qui per dazis, ma ben per il turismo da nascenza. Dopo di qui, giusto, Zieva Savage Garden con Truly Medley Deeply. Buon divertimento con questo ultimo touch e noi siamo in natura e mangi. Zieva le novità di ciò e scu il resto di questa FNR, già in un'ultima volta in Italia.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Gina charge doble pli Toni Vincenzer tira sco president della Surselva Romontscha. El resta dentando in la suprastanza della Lia Romantscha. L'Italia ne dasce becce essere accusata nel processo di Var Cromontana, quae decis la procura pubblica del Valais. Ed oz fai aura variabla, soprattutto il suo intermesdì, poi localma e venir blec. Quae ter 22 grazie a Samuretzen e 27 grazie a Quira. Iele 7, meu nome Urs Müller, Bienji. L'organizzazione Surselva Romontscha sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzer ritira su entre 15 anni in uffici, quai rapporta la FMR. La charge con presidi e sco come membro della superstanza della Lia Romantscha sei a Mimia Gron, a argomenta Vincenz. E lei decise di restare nella superstanza della Lia, senza ci aia dentando interesse per questo posto, fisel er pronto da se ritraire da quel e restare presidente della Surselva Romontscha, a precisa Vincenz. Le elezioni in questa funzione sono aggiunte alla radunanza generale della Surselva Romontscha il favre 2027. Toni Vincenz resta intanto redattore del calendar Romontscha. L'Italia ne doi bici da starsa partecipare a cusadra civile alla procedura penale da vart l'incendio catastrofale da Cromontana. La procura pubblica valesana ha rifusato la domanda del Stato italiano, scoella a confermare verso l'agentura di novità Kisten STA. L'Italia voglia intanto contestare questa decisione. L'Italia vuole presentare sco accusadra per quai che la è dons finanziali per via del trattamento alle vittime italiane. Dall'incendio catastrofale notte di San Silvestre in 41 persone finite smazzate e 115 ulteriori finite blessate per grande parte greva main. Ci che vince nel mondo e negli Stati Uniti survegna automaticamente il pass americano uscire sta discreta nella Costituzione. Qua in applauso invece al presidente americano Donald Trump ha sottoscritto nuovi decreti per restringere il diritto di diventare burgaistra nella scienza. Questi decreti dovranno scomandare l'uscita in turismo della scienza. In l'avvenire do in donna senza speranza venir cestiades, scelles vignen extra per parturire negli Stati Uniti, uscia che loro fans diventien automaticamente burgais americans. Da corta Trump faccia naufragi davanti il Tribunal Supremo con sia in prova d'abolir quasi dal tutto facile il diritto di diventare burgaistras na scienza. Ils novs decrets basen sin auters arguments e den main complessivs. Observate squinten, tutina cu novs plants en chausa. In us restangis nel Stadius Nitz, Meta, il concern Mama de Facebook ed Instagram, sto paiare dund in a mese miliarde francs per la protezione della Juventicna, quai a decis in a drecire nel Stadi Federativ de New Mexico. Ils deners to ein minimar dons, che questes plataformas aien facials juvenils. La grande parte dels deners doae venir duvrada per tractar persunas pertuciades. Il rest sae previs per la prevenzione e la sorveglianza. Trantra autor doae meta controllar miglior la vegliadicina de ses utilizaders. Il concern de tecnologia ha già annunziato far ricurs contra la sentenzia. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sorvegna sustin dall'Africa. Il comitè esecutivo della Federazione Africana de Balapè sustigna unanimamente in una dichiarazione della direzione della FIFA. Din seside de crisi in il Marocco il dia avant a quella declara che la n'acceptia neginas attaccia sin l'integrità della FIFA. Autor tuni vinavant della Federazione Europea l'UEFA, quella ha sottostriccia che la veglia vinavant desistere da concurrenzas della FIFA. Empli a ella pers la fidanza in Infantino. Il presidente della FIFA es ocquitch per via de ses plans di spitaivels da vender ils drets commercials als campionatis mondials a persunas privates. Dalla politica da Balapè mi dain da sin la plazza da Balapè. Diverse squadre svizzere sin ersaire stades in action sin livello europeic. In la terza runda dalla qualificazione per l'Europa League a Thun guadagnà contro Vikingur Reykjavik con 3-0. In la terza runda dalla qualificazione per la Conference League in gli 3 squadre svizzere stades in action so in Gallia guadagnà Ordaifer contro Sheriff Tiraspol dalla Moldavia con 3-1. Lugano ha guadagnà contro Runavik dalle Isole Feroe con 2-0 ed in l'Armenia ha sino giugà pari 2-2 contro Noa Yerevan. Tutti gli geus di return in Lemna prossima.
0: La meteo.
1: Oggi sta in una scelta da Nivels e da Soleil, localmente poi a venire Blech, quasi soprattutto il sventer mesdì. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 25 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: E creile not passede avanti sostot dormire bene. Temperature agreabili, se so podia essere in letto, c'era circol tedio con c'era d'una ci dorme sperun. Senza c'è so su josco in pudel. Sì, una not fic agreabile. Sperai che vous vais dormire bene e c'è vais a se energia per quist bel venerdì. Per vous al microfono, Natalia Weber.
0: RTR. Dalla damaun alla saira.
2: Nos genzi nuert. La Anna Erhardt con Botanical Garden. La 76, buondì!

0: Gister depenso i fis da cenata da guarder Pretty Woman. Forse l'una l'otter ci pensa er, ah, se questa sera dopo un temporale di plove in un spostir d'ora, per cena guarder da cenata un classiker. Basta. Nus continuains er otzer ciò cun möz de dir taliems, durin duas efnes vains u dieb gers de quels, ed otz ans tradition lura Stefan Dobler, Markus Petendi e Fabia Keruf, c'è möz de dir ce els piglian cun se in a vos in Svizra. E nos Stefano ha in preis de dir in se fitch bger, cun dir fitch poch.
1: Per mai mes plaid de l'Italia es el plaid ou. Quel posch propi dovrer per tot e lascio ger far cul maunisch et un cert segn. Oh, c'è voste quia, oh, c'è bellezza, oh, bede te vezzer, oh, refüde de far quella. Dipende un po' l'intonazione. E tu puoi tornare al telefono e dire «Oh, che voce da mai?»
0: «Oh, di meno un plate per tu, un plate universale!» Marcus, ci desinse con fitch poch fin un giunta agliems in questa avventura, di scuro ha già avuto perfetto agliem. In preis o el de Stefano?
2: Ma il fitch simple è quasi per cortesia, perché quasi altro c'è un cugno chef avanti e è una di per favore. E qua antimes c'è è sbratta di una io con por favor e loro non sa ma c'è pensi di Stefan c'è per cortesia c'è il posto in caffè sai cosa di una cosa da dire.
0: Es dir im möde de dir ci a wirte del un per porta social mein noter lino roter caffè. E per Fabia resch loro un altra frase bain in alcordanza.
3: Io pil cu mai scusa posso farla una domanda? Quando ero a, io non so quante volte durante questo giorno. E in seno di neanche il tuo giuro che questo sia proprio corretto da dire quello che leva di una vera da voi, ma alla fine non è semplicemente fatto, già funziona, però questo giuro la frase ce ne ero a al più bler qui.
0: C'era Fabia, che è corretto, almeno non mi sconoscenti stagliemes, e Dipel o quell'ora erin ci confermò. E c'è per risposte, c'è tutto il stagliemes è l'ora do, che udisvus ozen ci noti in un'emissione speciale, trenterles undegeles dude scotter RTR. E non si restainz del stagliemes.

0: Grazie Fitch, la redazione musica ci va spiglio su questa canzone e la rotazione per noi Elizabeth Taylor della Taylor Swift. Bot due efnes deren nostri redaktors in via di Tris l'Italia. Stefan Dobler, Marcos Petendi e Fabio Caduff. Minchun de Dels vava si Egen Focus. E Roche o Stefan Dobler fat un via di culinaric. E qual via di noder l'ora be culinaric, ma bain er. Allora tu no. Tu no uscea.
1: Tirare la pasta a mattarello è un'arte qua a Bologna, quindi insomma ci vuole manualità ed esperienza per poterlo fare.
2: Il segreto è farla con passione, amore e farla come la dovessi mangiare tu.
3: Spettacolo! È uno spettacolo!
0: Uno spettacolo, se a cui probabile allora era gusto. E per un spettacolo per le Uralies allora Marcus Petendi procurò. L.O. Decis de tradur chansuns rumenches per taliem, erscha els vesse nu soins in enche grand taliem, e lura de chantir quistes cun musicists e cun una musiciste de via. E qua funcionò vaira bein.
4: We practice a couple of times and then we do it like performance mode.
5: A performance, ah, okay.
4: Like get some money in.
5: Let's another one, eh?
4: Okay.
6: Sono quattro accordi.
7: Vediamo. Sarei qui, sarei qui. Dove lo mettiamo?
8: Non

0: Ok.
1: Ok, allora guardiamo se le canzoni romanze è mer successo in Italia. Successo allora Ergia Fabia per le vie della città italiana, Genoa, Bologna, Roma e Napoli. Ella ha domandato per esempio come ci va all'Italia. E gli italiani sono in severa da Peruna.
2: Malino, sotto vari punti di vista, economico, sociale, non la vedo molto bene.
3: Bah, l'Italia, adesso viviamo in un mondo un po' così così, molta delinquenza che una volta non c'era, tanti anni fa.
4: Male perché non c'è più sviluppo, non si aiutano più le famiglie.
5: Prima stava meglio.
6: L'Italia è un paese che ha subito molte crisi, però alla fine l'Italia è bellissima, che ha una bellezza unica, è unica al mondo per me.
1: Veramente, preciso che esco da più Italia, naturalmente da cedere online per noi e scusa ens menzionò, 30, 11 e 12, da cui enci una volta una massa dall'Italia. Il redattore sono in a voi e vengono allora a fare la visita in studio e raccontare un po' di più delle avventure.

0: C'era Helena ed essa la buonura alle 7:30. Succedo quelle novitezze. L'organizzazione sur selva rumenche trova un nuovo presidente. Perché? Jesus Usa Saverdet, Urs Müller.
1: L'organizzazione sur selva rumenche sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzo retira su entre d'un cincions in uffici che rapporta la FMR. La charge, con presidio e con membro della superstanza della Lia Romancia, sai a Mimia Gron, ha argomentato Vincenzo. L'Italia non ha bisogno di partecipare con accusadre civile alla procedura penale davanti l'incendio catastrofale da Cromontana. La Procura Pubblica Valesana ha refusato la domanda del Stato italiano, scuola ha confermato verso l'agentura di novità Kisten STA. L'Italia voglia intanto contestare questa decisione. Ed è la terza runda della qualificazione per l'Europa League a Thun Gudignà contro Viking U Reykjavik con 3-0. Il geudre torna in Lemna prossima in Islanda.
0: La meteo. Incredibile, ma vaira! La temperatura non cresce oggi sur 30 gradi. Cura da qui 27 gradi, 25 in sur selva e 22 in Engedinota. Qui l'ora con ora mas dede, de nuvles e sull'alto tenor era in cimper guatins da pluvgiam. Da mem is l'ora già c'è un po' di più sull'al e da cura da qui è già 30 gradi. E per l'atmosfera del Stadt, procura Cliff Richards and the Shadows.

La Miley Cyrus con Flowers e nos giovains osse per flurs ma bein per bons. Fidel Cavietel is er in nos kikeri ses a crudo or in ronde duas con non in tünans so el misa chacha de bons di mina. To quals ci dicen, ce ses forse già me ma vel per giover il kikeri ses. Quels es sbaglien, ed es be un gio e non dode perdere un gote ma bein de guadagnir una massa. Il jackpot is uossan empe già in plia con 150 bons mince bon una valur de 10 francs, als es rende propi, propi, propi des participer. Se vos es voleis participer, lora telefone uossa al 0800 20 25 30.

0: E da scesa il candidato da Zercia tu.
1: Il Chicchery Sis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: E noi potremmo oggi giovere con Mario Seiler de Brail. Buongiorno, Sir Mario.
3: Buongiorno, Natalia.
0: Sir Mario, in questo venerdì, la fin d'Efna sta davanti a Porta, ci sono sia plans?
3: Oh, bu, più grandi plans, vai o no.
0: Stir Pacific in quel caso.
3: Nede, fai buon giorno. Nede, non ha Pacific.
0: In quel caso, Street Parade in giun tema per el.
3: No, se giù un po'.
0: D'era però una volta la Street Parade, o ho già di una dita che cioè non è in gota per el?
3: No, io sono mai stato, se ha mai detto c'è mina, no.
0: Ok.
3: Se lascio fa auto, se non ne abbia gli occhi.
0: Gabi di Gondos, nostro arbitre, Gabi, Street Parade, cosa c'è per te?
4: Vien di, si brail. Also, Street Parade, io sai che sono in una gara tornata a una volta le vacanze di Spagna, bi a mia, con gli auto, bus, viu che sei Street Parade, questo in der Jalè.
0: Grandius.
4: Aber cui ja, ja, kommt zwar con Ureia Serrados per mon in tun.
0: Be precise, ma in qualche tu lerna me ste della Street Parade.
4: Na sette sono di mai stata. Aber biaga das ma rau ures. Quem è sta bu schimo sa non ali no quella televisione. Aber ures vai un rau.
0: Okay.
4: Ne gasi ne sre dus. Ma sa va ni fors. Ba in quam rau ures.
0: San Mario el guardare in televisione la Street Parade, quei fus quei una opzione o dice lo er na quei semplicemente una festa ci non interessa.
3: No, qua interessa.
4: Also, non vedi. Also, Mario, io ti scuro l'Uda al Stems, se vuoi circa vegno. O se mi riuevo un po' qua.
3: Non vedi, insomma, rapido.
0: Va bene, la Street Parade la scien so se della Vart, noi fain so se la parade de Runde 1. E crei Street Parade, non vedi niente ein quel ciosa, se non sbaglio? Da qui no,
4: questo è il meglio.
0: Nus provainz, Hasan Mario, runde un se es corretto sdruvainz, se el es pront, dainz la tach.
3: Qua bien.
0: Allora, quist es runde un. Quista fin defne comainza il Swiss Epic.
3: Ja.
4: Verliu.
0: Per la festa da cuire resta la obere gasse sa rida.
3: No.
4: Correct.
0: A cuire evre da mem una bottia da Lind und Sprüngli.
3: No.
4: Correct.
0: Albert Rösti festaggia oggi il 60° anniversario.
3: Sì.
4: Feliu.
0: In Grigion in cui stanno cominciando a passare 100 giovanili il giorno di commerci.
3: Sì.
4: Correct.
0: Oggi è il giorno della birra.
3: Sì.
4: Correct.
0: La spanische Brötlibane sta della prima via 4 in Svizzera.
3: No.
4: Feliu.
0: Fredrik Hübler va a guadagnare con il primo Svizzer la Tour de France.
3: Yeah.
4: Correct.
0: A partir de l'Ancivain costa un charter de posta A 1,50 franc.
4: Yeah. Na, faliu.
0: Els premis de cultura de cuire sunt dotos mincia vota con 5.000 francs.
3: Yeah.
4: Faliu.
0: In media mangia una duone in sia vita var 875 pomalefs.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Il 2026 dura o senza exact 150 dies.
3: Yeah.
4: Na. Nu sunt moci în curând de sisplii. Dar cu importă nu
0: sunt fici surprize de la secundă ultime. În media mange una duane în sia vita 875 pomalefs. Să mare cu ideea să
4: pomalef în mail?
0: Na, în lefțal. Ah! Al cotxen dels leis.
4: Ah, Iesus, also cu kilometers. Pomalef în lefțal. Ok. Ah,
0: precis. Also, qua è in qualche sinne fortuna, te San Mario ci avevamo scorretto quella.
4: Aber io sto a domandare, è questo lignao, quel pomalef? Mario, vesca più quel plato?
3: Che qua va lignao.
4: Ma io vado più che vado. Noi sono dus, pomalef.
0: Hai, il pomalef, l'efzal o rusat, già in sa creare, cioè un ballet de lef, so...
4: Also, più herzig è in italiano il rossetto.
0: Il rossetto. E mince che hai una donna mangia in sua vita per 875 da quels 13 sievenci un po' di più so que, ma questa è una cifra enorme impressionante. Basta, cifra da questa erde Gabi.
4: Bien Mario. Also io sto di noi sono proprio un trovato quella del lefzai del rossetto del pomalef con lezza no io bene con lezza ma in uno proprio sis io incevo al Swiss Epic, quella non c'è per il 10 anni. Prima c'è un'isola tribuna al il bike marathon de la Lunezia che è questo fin di amna l'ul di si advegni lu ad Albert Rösti fa sostacle del Demonsco io e la Bossi Santa e la spanische Brötliban che proprio sta un premio via fiera in Svizzera a virta al siat duest meli 840 siat ci vesti
0: noi la più veglia via fiera Svizzera. Però, non importa
4: per le guette,
0: se è corretto, se vai in Zedrovo, o se c'è un spodainz cominciare a leffne l'ora in lundesti insieme con Mario Seiler.
4: Gratulation!
0: Fai in Zedrovo, good day, grazie Fitch per la partecipazione, per il telefono ed in qualche caso una bella fin d'effne pacifica.
3: Merci, Samuel.
0: Grazie Fitch, ciao.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

Già plans per la fin d'efne? Schöna, Lura, nun schleiss aber tema, c'è weiss lungurus. Questa fin d'efne gira una massa, des el Städtlifest a Lyon, des la Street Parade a Turic, e Lura o er in cielo il Rock Sedrun. Ed es la decivla edizione, e ter questa decivla edizione vengo in Sande ad er una saira rumencia. Comenza con Gianni Cenet, c'è nus tuz al cognoscenz de questa canzone co. Sentir, si se run, sur della bellezza della ingedina, ma ci so quant bancia qui funziona. Ma è l'ho per fortuna in cebgeres otras belles canzons, Gianni Cenet. Lora va qui in event con una de las cantaduras rumenches, nempe Bibi va plan. E Lura tvainta qui erenge fitch da dot con punk rock della band Reed. Punk rock rumensch, tu ne vainta enorme. Del melder vide tut questa occurrenza. L'entrede is libra, musicistas e musicistas vessens giura plagiar. Schavus giais a fer la visita.

In cas cha vus vais mel de murlura, es possi be metter a cor musica da Olivia Rodrigo, gi studia delos a cun Drop Date, ma ela in cep geras otras chansons, ci dem der cio cu fort da creier il amur. In 4 minuts les 8, amur non es tema i les novitets, ma bain, nossa orangina blonda, 30 roter a punto per vida el dret de nascentia. Na, na, il dritte ne scienze, ma bene, il dritte Chelsea fans ci nascen in America e l'ora appunto di survenire al pass americano e l'ora era in dazis per fortuna qui sotto na per noi, ma bene, per ci nais tutto qui, do qui, usa in 30 minuti e mezzo. E fin l'ora musica romenza.

0: Las novitats ter RTR.
1: Nagina chargia dubla pli. Toni Vincenzo retira sco president della Surselva Romontscha. El restrent anda in la superstanza della Lia Romontscha. L'Italia ne dasce becce essere accusata nel processo da Vart Cromontana, che ha deciso la procura pubblica del Valais. Ed oggi fai aura variabla, soprattutto il suo intermesdì poi localmente a venir bletch. Quai ter 22 grazie a Samurezzen e 27 grazie a Quira. Io le soci, mio nome Urs Müller. Bienvenuti. L'organizzazione Surselva Romontscha sta cercando un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzo retira su entro 5-11 uffici, che rapporta la FMR. La chargia, con presidio, come membro della superstanza della Lia Romontscha, sia memia gronda, argomenta Vincenzo. E lei decise di restare nella superstanza della Lia, senza ci ha identato interesse per questo posto, fisel è pronto da si ritraire da quel e restare presidente della Surselva Romontscha, a precisa Vincenzo. Le elezioni in queste funzioni sono aggiunte alla radunanza generale della Surselva Romontscha il febbraio 2027. L'Italia non ha bisogno di lasciarsi partecipare con accusata civile alla procedura penale davanti all'incendio catastrofale di Cromontana. La procura pubblica valesana ha rifusato la domanda del Stato italiano, scuola conferma in vers l'agentura di novità Keystone STA. L'Italia veglia intanto contestare questa decisione. L'Italia vuol presentarsi con accusadra per quai che la è dons finanziali per via del trattamento delle vittime italiane. Dall'incendio catastrofale la notte di San Silvestre in 41 persone finite smazzate e 115 ulteriori finite blessate per gronda parte greva main. Ci che vince nel mondo e negli Stati Uniti servigna automaticamente il pass americano, uscire stato iscritto nella Costituzione. Qua in plage d'entambic al presidente americano, Donald Trump ha sottoscritto 9 decreti per restringere il diritto a diventare burgeistra nella scienza. Questi decreti dovranno scomandare l'uscita del turismo della scienza. In l'avvenir dovranno donare in speranza venire cestiate, se le svegliano extra per parturire negli Stati Uniti, uscire che loro fans diventino automaticamente burgeis americani. D'accordo, Trump facciano fragi davanti al Tribunale Supremo, con si è in prova di abolire quasi del tutto facile il diritto a diventare burgeistra nella scienza. Il nuovo decreto si basa su altri argomenti ed in main complessivs. Observate quindi per quai con nuovi plans in causa. In us restanti Stati Uniti, Meta, il concern mamma di Facebook ed Instagram, sta pagare dund in 1,5 miliardi francs per la protezione della gioventicina, quai è deciso in addrecire in Stati federativi di New Mexico. Il denaro sta in minimar dons che queste piattaforme hanno fatto ai giovanili. La grande parte del denaro è venire dovrata per trattare persone spertucciate. Il resto sei previsto per la prevenzione e la sorveglianza. Tranter outer due a meta controllare meglio la veglia decina da ses utilizzaders. Il concern da tecnologia ha già annunciato far ricorso contro questa sentenza. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sorvegna sustin dall'Africa. Il comitè esecutivo della Federazione Africana da Balapè sostegna unanimamente una dichiarazione della direzione della FIFA. Dina seside da crisi in Marocco, il dia avanti a quella dichiarà che la n'acceptia nagina s'attaccia sin l'integrità della FIFA. Autortuni viene avanti della Federazione Europeica, l'UEFA, quella ha sottostriccia che la veglia viene avanti desiste da concorrenza della FIFA. In più, ha perso la fidanza in Infantino. Il presidente della FIFA è Zocquitsch per via dei suoi plans disputables da vendere il diritti commerciali dei campionati mondiali a persone private. E dalla politica da Balapè mi dà in la piazza da Balapè. diverse squadre svizzere sind ihr seire Stades in Aktion sin Nivell europäic. In la terza Runde della Qualifikation per l'Europa League Thun Gudignà contra Vikingur Reykjavik contrais a nulla. In la terza Runde della Qualifikation per la Conference League in gli drei squadre svizzere Stades in Aktion sind Gallia Gudignà Ordaifer contra Sheriff Tiraspol della Moldavia contrais a Din. Lugano a Gudignà contra Runavik dallas Inslas Feroe con 2-0 ed en l'Armenia a Sion giuga pari 2-2 contra Noa Yerevan. Tutels geus de return en Lemna proxima.
0: La meteo.
1: Oz dat in a mascheide de Nivelse de Soleil, local ma in poier venir blech, quai sur tutels fenter misdi. La temperatura maximale è 30-22 gradi in legge di nota, 25 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: Normal meinst du, wenn es nur Moderatur in Gute der Dirsche kein Wappelprogramm der Musik ist. Nur wenn es in Gün Influenza sind quell. Ma, das Ultime des Öffnens bedarf uns eher nur in der Wattere Quintier. Tschechen zu uns Taliemes, tschen uns weins Gugend, eles lore Erterlir. Oz, es lore l'ultime den Ausländer wie, forse tschen wusse weiss, ja Cici Mensch, edu Schiljö, und disco in pochs Minuts. Mien Namen Natalia Weber, gewisch im Bell Wenderdi.
0: RTL. Credible.

0: las 8:12 sün undas rumäntsches.
1: RTR, mia chanzun preferida.
0: Di per di las ultimas dos efnas o quelcun ord il team de moderazion de RTR te die sia hit taliem. Ozzer pnienzus un tip musical de la Dina Scena.
2: Ed in pastuta sono stata quest'anno durante le vacanze al mare, due disco cine fe, non mo vare juven, quinteva plein euforia del concert che le giuste state da Vasco Rossi. C'è mesi d'ol, tagliando, da juvene, e so sa mo con 74 anni sul palco,

i fa plaschair a punta era la generazione giuvna, quai c'ha te grandius. Per quai, qui a Vasco Rossi, con quella canzone, ci desida sco primisme de del surmis Walkman. Liberi, liberi.

0: Alice, moi, Lolita del 2000, podes di mine er esser un sempre vert, non es però no sempre vert del di.
1: RTR, quai è il sempre vert del di?
0: Hai, per quel restains nus, antil muant taliem, ertel sempre vert del di, oz con una canzone, ci tuoce su un mince parte taliema, o in versione originale del 1976, o in la versione del remix del 2011. Nostra Lainzotz è Raffaella Cara con A far l'amore comincia tu. Musica per tutte le settezze e te ormai precisi il giusto sempre verde per finire nostra estate italiana. Almeno c'è ci per tuoce il sempre verde del di. Un po' in depita italianità dopo in questo zondas.

0: Il tempo passa ed es las 8:30 Urs Müller alles novitäts.
1: L'organizzazione Sur Selva Romontscha sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenza retiri a sventere don Cincions in uffizi, quai rapporta la FMR. La charge con presidi e sco come member della superstanza della Lia Romontscha sai a Mimia Gronda, a argomentare Vincenza. L'Italia non ha bisogno di partecipare con accusadre civile alla procedura penale davanti l'incendio catastrofale di Cromontana. La Procura Pubblica Valesana ha rifusato la domanda del Stato italiano, scuola ha confermato in verso l'agentura di novità Kisten STA. L'Italia vuole intanto contestare questa decisione. Ed in la terza ronda della qualificazione per l'Europa League a Thun, Gurignà contro Viking Reykjavik con 3-0. Il geodirettore nell'emna prossima in l'Islanda.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: Un giun di de cialur oz. Temperatura nu cresce oz sur 30 gros, a cuire doc oz 27 gros, 25 doc in surselva e 22 in enge di nota. L'ora es l'ora un po' in masdul de nuvles e sulail e to tenor er local mancia in cium per guaz de plövgia. De mem es l'ora der cio pi sulla lif e da cuire doc er der cio 30 gros.
2: Danus, Danus.
0: Un po' in musica rumencia, dopo per vostre suraglies. Las 8:31 e qui scoi giganto con la Cassa Dus.

Tutgeis vuster de quels ci droven mince di make-up, sein se schminken nu bandunais la cese. Schaschi o se cugnuschais a qualcun usche, loro stais usse giuzer les uraglias. Impustüt, to quelles, e forse quels, ci droven mince di pomalef, als in lefzai. Una nova studia americana ha usa una volta evaluò quant pomalef ci una persona mangia in sia vita, scella o su mince di pomalef. E la cifra es propi scioccante. Nos discorins co da 3,5 kg pomalef mangi una donna in media in sia vita. Quesun var 875 pomalefs. E na, qui non es percegis mangia propi, ma ben percegis travuanda simplemente di per di pitchnes quantitäts jodels lef, sia quei kun bücere qualcun, sia quei kun baver, kun manger. Simplemente a düne der scho pitchnes parts e lura assumescho quel punto col temp e di la vita son colore 3,5 kills. El problem ca es, cio quid objers pomalefs, cio man ingredientsces, ci nusuna punto propi usche bunnes per nos corp, per nos organs. Per exempel, titandioxid nun es usche, cio es lura giusto tost cento, ma sem nun esque appunto nerna. Per cui, se vous sais in vos pomalefs l'indicazione, attenzion, CI 77891, l'ora fuse forse da rimplazir qual pomalef. Sper da qua era punto pomalefs, c'è mensch ein plom o aluminium, e nos tuo zavainz plom ed aluminium, non es qual ciosa c'è nos volainz avair in nos corp. Steins di mene, forse ira ferruar d'un una volta, antil c'è schuot de pomalefs, o desister forse del tuot. Più gref per me. Ma 875 pomalefs in la vita mangiare è schon una vera somma. Also allora, vessi più gente da mangiare, non sei 875 tevles cigulate.

Desch ins las nov, scufüsa cun üna biera. Ja, s'forza schon in un po' in bot, ma oz giure un dice podais giodair üna biera, oz es nempil di mundiel della biera. C'è biera, beis il più gugent, una clera, una sciura o una c'è forse in gix o un gustin de frutta, la scelta è sia proprio grande. E giusto se grande, è ser la scelta dels maggiuls. E questo è un motiv. Ed è d'una penso che semplicemente per fare un po' in più speziell tot questa roba, ma no, la forma del maggiul della biera ha un'influenza quant ferm c'è nos memes scioden, l'ora è la biera, e qui ho logicamente loro un'influenza sul gusto della biera. Per cui vengono bieres che devono servire freides in un maggiore gross con un oraglia che si può tenere dervi, e quelle bieres che gustano meldres, che sono un po' temperites, quelle sono loro in un maggiore in forma di bucil. Ma te normè è il più importante semplicemente che la biera è freida e che la gusta. E qui è che la vengono semplicemente orde la tola. Viva!

0: Las novitats der RTR.
1: Trin amok in la Thailanda mazza in scolar 6 persunas e fa se sventer suicidi. Ed Anna Pfister procura per l'emprema medaglia svizzera al campionati mondiali d'atletica leva dals juniors. Qua in dusels tema sozza las nov al microfon Urs Müller. Bienji. In la Thailand in almain 7 persunas finidas mazzadas trin se a temen in a scola. Quindi ulteriores persunas sein venidas blessades per part greva main. Trantelas un frende sein tan scolars quer magisters, quai han comunicat las autoritats locales. L'incident sei a capitan in a scola in il nord della capitala Bangkok. La scola sei venida evacuada. Tenor en primis en conoscientes se tracti dal delinquent supponida din scolar. Quella ha cominciato a sitare in turn se il sventra e il fatto suicidi. De pli indicazioni ufficiali ne dati angbici. Davant la costa dell'Oman schmenacci una catastrofe ecologica. In petroliera ha fatto naufragi e di culia o iali brut. Tenor l'Organizzazione per la Protezione dell'Ambiente Greenpeace detti già in flaggi dieli di rund 600 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia dell'Ai da Ginevra. Grippe da Curals e tartaruga sain periclitats, per quai che il bastimenza chattia in una regione che sia ecologica ma insensibla ai non vinavant. Le autorità locali hanno comunicato che le provano da mitigare le conseguenze possibili per l'ambiente. Ufficialmente il bastimento bandiera del Camerun, intanto c'è il probabilmente la flotta del Phantom della Russia. Nos mit einem Sport Atletica Leva al Campionati Mondiali dals U20 in Stade Zenica e da la prima medaglia per la Svizzera. La heptathlonista Anna Pfister ha guadagnato la medaglia de bronze con 5.850 punti. La Turicaise de 19 anni ha con quai migliorato se sagen record per 169 punti. Pfister è per la seconda svizzera che ha guadagnato una medaglia in questa disciplina per le juniores. Il 2024 a Lucia a Klin guadagnato argent a Lima. Ed anche in novità il tennis per Victoria Golubic e il turnier de WTA 1000 a Toronto a Finzvent la terza ronda. La turicaise ha perso contro la polonaise Iga Swiatek Claremain in due sets con 2-6 e 7-6. La partita ha durato bun un'ora.
2: La meteo.
1: Oggi è stata una scheide da Nivels e da Soleil, localmente poi er venir blec, quasi sur tutto il Svent mesdì. La temperatura maximale è tra 22 gradi in Lenghi di Nota, 25 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR in venerdì il 7 di agosto, belges lasciate accompagnare le nostre svasdì. Mio nome è Natalia Weber ed è fecente compagnia per la prossima mezz'ora.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: are right del Dean Lewis.
1: La cupina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Hai, però se no, appunto, do un giunes gratulazions finuas. Usce che vos poras giusta telefonir per la cupina. Il numero de telefono, qual conosciais vos gira. Ed in cas c'è il no conosciais in ciordo d'ora. 0800 20 25 30. Telefone, gratulei e lasciate remetter nostra tazza. 0800 20 25 30.

0: Iggy Pop con The Passenger e la più svelta ci ha telefonato es la Anatina Zellweger. Buondì!
1: Buondì!
0: In nuova posso trametterla la cupina in sia nom?
1: Lucia Bass. Les divisas tot il bun. A questa nonna e tata ce l'es. I divisere un bel, bel di in compagnia, tot sia compagnia.
0: Hai. E del caffè con ella spostano in un dì un po' con più pochi termini?
1: Sì. Ah, sì, sì, qui ci dì un po' più qui. Questo è un sopper.
0: Allora, sperai se c'è la tazza e allora forse già rivede alla Luzia, c'è la po' allora ergio d'air l'una l'altra tortina di nuce in c'è.
1: Preciso,
0: Mettendosi in posta per la Luzia, già vi sento tutto il buon. E allora già vi un bel venerdì e bella fin d'efne di una natina.
1: Hai le stesse manche, grazie.
0: Grazie a tutti, addio.
1: Arrivederci, grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch

0: Las 9:12 minuts esa. E ves quai da d'un caffè e la buona novità per me esa e poso sta l'ora ergiste ira caffè perché c'è Gabi De Gonde già pronta per surpilire lo studio.
1: E da poco caffè, se ves a io trovai, ma io mon lui è un buon sei spert spert
0: e la macchina del caffè.
1: Na, questo è bo, cubiamo a macar. Natalia, hai tu mignau ben questa domanda?
0: Funziona tutto tip top e adesso sono contenta che tu sorpiglia perché c'è anche le tre, il nostro programma c'è con un öl e crea tutto interessante e ci vado proprio fitch italien per te.
1: Oh, ti marci, fitch bia italiana, esatto. Prima vai nella vostra gada dove siamo, al Giuc, in stile del Giuc, c'è causa.
0: C'è anche un bello?
1: Sì, fitch è un bello.
0: Un fitch bello.
1: Allora, per te, fosse qui avanti tutto per outfit.
0: Per outfit?
1: Sì, per outfit. Qui è in Liu Knucka, io vim fai Biabia als outfit. Aber io hast il butter di de pli.
0: No, qui non fai.
1: Nus vain, prina jetz, adio spera lo proprio, da svi regala quei bellezze pacchetti culinari che nus vain.
0: E c'è pi lenz nusel.
1: L'uorgo di sani spaghettata. E c'è che hast il leon di nus vain novas de Bashi. Bashi, oz comparsi un novissimo album Burgi. Bürgin, der noch sie Schlateiner, nus wein elau bei einem qual Explikation der Bashi.
0: Cool.
1: Aber sind ja keus allegral. Wir mein fitch ferm ei, der stärre Schäfer nostra Italianins. Quels wehen els arriven, ihr kriegt els ein Platz, stunkels, stanki mortis, es sind so seine
0: Italien.
1: Aber ihr sind contenta, che els einen a vos, che nus wein tutz treus, pus bei sauna mein a casa. Ad els wehen auch zere quintai, nus in tec, che els an faccia tra, forse edo quei els an un bur quintau. Nus en luri historias, culinariques, musicales, nie della società. Ad io spero al propi, ihr stummal, ich bin ja noch ein Strucklau, weil sie nicht Zitronen. Nein, i Limoni arrivano.
0: Allora, speranza ci arrivano, anche da dire un po' qualcosa.
1: Esatto, abbiamo mai un anziciai.
0: Anche da più, quinta Gabi.
1: Els hanno dato mai giù da 3 metri cartolines, ne vedi? Els hanno già 3 metri cartolines. Adosa, ein els vini a casa con un B-paket, de regal. Adoz traginus la sort dentro quellas cartolines a quella che vien tracciosro vien lu quei bi regal.
0: Oh, c'è bel.
1: Gleiti in poche minute se quei bi regal lu sinies status del telefonin a giacchettosan, ma raccia chi dat.
0: Dimene, i do oz una massa da guadagnir ed in cas ci son usce stengels ci non riven più bger da dir. Also, nos Stefano oio in preis cu ci discuore fitch simpel.
2: Per mai mes plaid dell'Italia is el plaid ou. Quel posto proprio dovrà per tutto e lascio già fare col maunice di un certo segno. Oh, c'è vostro qui, oh, c'è bellezza, oh, vedete vezzer, oh, rifiuta di fare quella. Dipende un po' l'intonazione. E tu puoi già tornare al telefono e dire, oh, c'è vostro mai.
0: Allora, di meno, ci sono stangers che dicono un po' oh, oh, oh. Allora sta avanti che ci vediamo.
1: Io mi ero tenuto il pult ad aul, che il stop in stas in paese, che il spazio in stas di oh, che fai?
0: Ben preciso c'è a Gabi. Allora lascia drizzerai da te al pult in andrete e pacchetti insieme e venga appunto per mio caffè. Mio nome è Natalia Weber, stai bene e noi siamo su Dienst da Wemderciu.

0: E con Toto ina de mies bands preferides americanas. Ai, si vignolo snome mesa. Ok, fitch americana science boutique, quella de maun sin und des romanches vegni. Io crepi piuttosto che vegni pulit italiano. Bica bustais en nostra compagnia, nus main insieme en direzione fin di amna. Adio a gosto compagnia a vus, tras quella. Miu nom Gabi De Gonda, BND a vus tots a totes.
1: Mes radio, mia stadt.

Safe featuring Bresh. Vustat lais RTR Ige. Parlar d'amore. Oz parlainus bov explicit d'amore. Aber oz celebrainus schon un intic. Quella italianità, quella seria, quella quella seria de stat ca a tutina ce fau biars de nus, ca e schau intic senti l'italianità ca utir nus a casa. Sce ca las temperaturas vai nus giu. Ca el grijun sco, el Italia. Aber tutina forse quel flair nostrais nostrais reporters view transmetternus via RTR la Fabia, il Marcus ed il Stefano, il Stefan. El sein push bei ana vos, quica nus dein ozpala de vos agada ai nias duc dove siamo. Zaneua el Italia, el Rom de nostra serie Estate Italiana. Die bude creco quels dies in vergaia dots dein uschon la derniera. A per quel esio di a vus, insomma, tradiuan si c'è pauc a Natalia, avai dice ebo che qui quello che noi siamo curin ha da fare è intic con outfit. Asso vus mai so direct a Milaun, se sto so di schon osa, Milaun è falliu. Aber nus da in un kurt moment, nies djukt, dove siamo, tots rius, trais propostas astiam vini, ad io spero che dentro quella se gila dretje, perché io sappi, propi è regala oz quei de vos paket culinaric de delicatesses italianas. Line on, la Nina Dubois, de Quira, ela era cantiani, con Real Things, a centra minus, è nostra avventura da

0: Els Real Things a quest'au con Nina Dubois Cantieni. Io credo che non stiamo già essere in tic loge. Che sia musica tu ne si bain e le orelle a quella musica che mi ha fatto meine Frau Siljen Tiermond. Non nus nus mein osa bo Siljen Tiermond in tuon, na, nus mein zaneu specific.
1: C'è Ciausas, dove siamo?
2: Presentata Nicchi Scuira. La facenta per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E di Jaila de Vos Runde che nous savain da en quest duc. Nous ancorin per la de Vos gada in Mercau dell'Italia. Adi avai per vus trais cavazzins. A vus. Weiss la possibile dat de fa mi treis telefons al studio a da a mi la dretja proposta. Se tut va bain, se astio termetter in bonde dies francs de Nikis, plus in biala scala delicatessas culinariques, ca anchon fac plege a bain an qual persona. Bien, lu te lai bain di zeiles orelles. Il liu che nus ancorin ein nascides ovres ed idees che marcheschen au noz l'Europa. Il cor de quei mercau ai ina plazza. Quei mercau sau de buti els grons mercaus de l'Italia. Per la devosa gada e l'istata italiana dove siamo? Nul oggi cien, vegn 20:30 per essere della partita per la devosa gada en nias quiz d'italianità. Nul oggi cien, vegn 20:30 c'è che ho il telefono, ben di. Hallo?
3: Ja, hast du bitte den Telefon.
0: Ja, grazie.
3: Martin Liebersetron.
0: Ist schon da, wo wir sind?
3: Nein, wir sind in Budau.
0: Bien, schluss. Sprein uns, dass du auch gehst.
3: Ja, sei, aber ich weiß, dass wir mit der Wohn, dass es in Florenz.
0: Martin Liebersetron, man ist in Florenz.
3: Ja, normal per moda, per Gucci e de Florenz, sa buce qui. Ci sono André Luc.
0: Martin, hai dato spaghetti?
3: Grazie a te.
0: Allora, Martin, livers de tron. Io sto di la verità. Quella prima gada in quel dia di scherzo da al dove siamo. Sincer, io penso che per venire il gusto, penso che si voglia da trai, di un primo tre telefoni, ma io esco, io e Martin Livers, e io non sono proprio ancora Florence, Firenze, con la piazza della signora. E io ho chiave il gran mercato a Firenze, ai in Liuknökins a fa teiles grandiosas, ne che dat in mode grandiosa, ne che biars creatures de mode ein se casai. Gratulation. Martin.
3: Grazie al fe.
0: Nus venus giu tra dies dis italianità totale. Ca si non des romanches. Co questau de tat la.
3: O quei comunque che sono fan dell'Italia, scontri di questau per me, questau grandios, questau con bellezza musica, io ho ci sono stiamo fine che è in intervista Codins, yes, non è stato così che è presente in quel also Codins se quelle emissioni a debole Italia per me si capisce al calcio in prima mi sento una cugina a tutto Italia sempre per me yes. Sente la città in un brin che può toccare le stiere.
0: E da tron vivi non in quella italianità, non è per cleci, per cleci.
3: Perché che tron è da piazza e italiano che è consigliato secondo, non è una città cosa è, ma è terzo che si viene tu, se mi viene di 6 ore che tron lo avrà e altro tron ha
0: De bia, italianer, also Orions, italianer, das ist ja, gell? Nee. Grandios! Basta, ose, Martin Livers, lu forse, bo til Stefano, mi ja la pizza, ose cugina. Martin Livers, lu forse, sit je set, dann wieder en, quals dus juvens mats, kan fa kunel intervista al Emilio Mattea ad al Enea Enia, Noel, Nael, Enia, exakt. Martin, forse bu jen stal telefon, kjo sapio nu da exakt, neo kjo edet 3 meter kui bipak, e en grazie al fej pola participazion.
3: Bien, grazie a vera, ad a fa plije, retira, ad a quales duas jablas, popi, stau, tip top.
0: Grazie a lei. Martin, c'è chi ha sei un metro a cor, hai detto là dentro le sindici le dodici, perché me tra i colleghi sono arrivati dall'Italia, e sono stati stonkels, ma loro vengono ad essere che l'emissione dentro le sindici le dodici, e loro vengono ad essere quintali, da cui che non sono forse buoni venisi su, sugli emitur, per cui che, io me ne ho che off the record, hai un capitano, figli bia. Grazie a Martin.
3: En orden.
0: In een bella fin di anno, stai bene, ciao ciao.
3: Grazie a lera, se miglion.
1: Che ciao, ses, dove siamo?
2: Presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-bonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: La dispetta da commerci escalesce da nova main. Washington ordinesce ulteriors dazis in imports dalla China. Ed Anna Pfister procura per la prima medaglia svizzera al campionato mondiale d'atletica leva dal juniors. Qua in dusels tema sozza las dias, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La dispetta da commerci tra gli Stati Uniti e la Cina si intensivesce da nuovo main. Gli Stati Uniti hanno ordinato dazi 15% in polisilizium e 6 prodotti derivati. In plia Washington fixa prezzi minimali per l'import del materiale. Washington argomenta queste misure con la sicurezza nazionale. Profitar potessero producenti americani che in Zucquic per via della concorrenza bombardata dalla Cina. Peking ha criticato ferm l'annunzio da Washington e discurrì in questo contesto protezionismo. Polisilizium vendovrà per produrre celle solari e chips da computer. In Thailandia in almeno 7 persone sono state ammazzate, 37 in una scuola. 15 ulteriori persone sono venute blessate per parte greva main. Trant le unfrende sono tanti scolari che magisters che hanno comunicato le autorità locali. L'incidenza è capitata in una scuola nel nord della capitale Bangkok. La scuola è venuta evacuata. Tenore in prima sono conosciuti si tratti dal delinquente supponito in scolare. Quel aia comenzà a setare in turn se su entra a el fat suicidi, de pli indicazions ufficiales nadati ang bici. En il sud-vest del Giappone ha il taifun Dolphin ciagiunà ferma plievgia mar agitada e spartezza da vent da fin 140 km l'ora. Bunamai 260.000 persone sain venite evacuades, quai han comunicat las autoritats. In più, si è passato 500 gols in Trichaz. L'aeroporto da Okinawa si è serale in TRD. Toyota ha interrotto la produzione di auto in più le fabbriche. I meteorologi si avvertiscono di inondazioni e donne da baiezze. Ed anche l'atletica leva al campionato mondiale dal U20 a Eugene negli Stati Uniti e la prima medaglia per la Svizzera. La heptatlonista Anna Pfister ha guadagnato la medaglia di bronzo con 5.850 punti. La turicese da 19 anni ha con cui migliorato un record per 169 punti. Pfister è per la seconda svizzera che ha insomma guadagnato la medaglia in questa disciplina tra le juniores. Il 2024 aveva Lucia Acklin guadagnato argin a Lima.
2: La meteo.
1: Ozzatina mascheide da nivels da soleil, localmein poier venir blec, quai surtut il sventer mesdi. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Bein informai, meines Winnevon. Ich spero che vous ages en flau al schlonsch per quei venderdis. A schoc RTR a per vous in a pluna bia buona musica. Per exempel, venus per vous One Republic, Kings Elliot, ni e Elskau.
4: Gab sie mir wenigstens Vorbau, per favore. Mm, yeah.

Arsenal Platz de Yassin, quel titel de musica che colligia e debè con una esperienza ad una rigordienza d'estate. Quel cavo è musica che non svenu diu in c'è titolo una scena neocamusicistas e musicistas datano magari a nus un impuls per

0: fatgna nova playlist de musica. Liamna cun EDB Vacua va a fin, cun Oz. L'antire liesta de tips del Bernese am Fleischgordines in rtr.ch a jentis dis l'anscheinus lu Liamna nova cun ina musicista. Alezza ailu la protagonista. De pli, astio bo tradi.
1: C'è taidla la scena.
0: Ciao che vaschel den ton tradi a vus aika Ella, Ella Kings Elliot, kun Whiskey and Wine. Bien di Schweizer Romanche, ihr Wenderdis.

0: senza amor. Così ben in un triste universo. Vostè la eserte e le dice a Ventina non si marrà in cieca marcia ed è marcia bia.
1: Il Gelender
2: presentato il Lanzer Städtli Fest il 7 e 8 d'agosto a Lione ilanzer-städtlifest.ch.
0: Gli bumo Städtli Fest gli è fiesta a Savognin, fiera di vischnaunca tradizionale con prodotti regionali, grande legge culinarica e programma attrattiv a cui ne vende 800 di Alina sin via principale al traffico venge via a scia che in Saflana a gude Savognin da sia più biala varta. Tutta la porgida da quella scontrada a Savognin lau savaisvus sentupà con vicines e vicins e probabilmente tu pais vos e persones che vivono nella Vischnaunca de Tal, Tal del Canton Soingall, è nominata mai la Vischnaunca che viene sin visita a Savognin. Scontrada a Savognin, la Vischnaunca de Tal, sco hosp, tot enceiva oz lina, avato con questa sera alles 9. A Trona è stata questa jamna, la jamna de canz tradizionale per le fonds organizzata dal distretto canz sur selva. Un, è quella jamna sotto il motto Sentiments, tribuna libera per Pial Ghiglina e Battecor. In fecbi tema, durante l'antiri jamna hanno le fonds exercitato a dots, vengan quals varga 800 a fonds a da insieme al meglio per portare via il Battecor, per portare a voi, Pial Ghiglina e il pubblico. Il loro concerto questa sera alle 7 al Centro Comunale a Tron. Dau gas quest'anno con quelle fonds a la Flavia Walder, la Marina Beart, la Alina De Peder, l'Angelina Giossi, la Valeria Meissen e dal piano Florin Mon, che per la TV Krampfs e la detta ton che ha suonato quest'anno. Ozon, stolpude, Otz Konzert alle Siat e nos divenan schon ossa bien reussi al Konzert da Sentiments, Pial Ghiglina e Battecor. Questa sera alle Siat a Tron e il Centro Comunale. Similiont vai questa sera a Lax. A Lax dat il Solo Turner Mädchenchor Konzert quei en baselge parrocchiale alle Siat. Al cor de 30 giun cantaduras del Solo Turner Mädchenchor a presentau in Camp de Cant en casa calcera a Lax. Ad elles inviden questa sera a lur concert. Lea Scherer ed Eva Herger meinen quest cor a lur concert, definizione de Jamna de Cant, ai en baselge parrocchiale alles Siat. Ed la premiera dell'ovra storica La Rivolta, Melia Siaccia 99, quella ai questa sera. L'Union d'Intervals da tot sia premiera a Mustè, spela claustra, con la rivolta della KD di Siaci in 99. Il dramma storico è scritto dal storico Robert Giger e da tausa d'instanaus del regissore indigeno René Schnotz. Ai va per un capitolo stier della nostra storia locale e surregionale. L'installazione combinescia il giug de teatro con la vista vers medel, la claustra, culisse slisch proiezione, tot venia d'esser in spettacolo. Si immagina ai questo gli è stato per noi antenati, avon varga 211, da d'esser alla France dels Franzos e dels Austriacs. Premiera da la rivolta questa sera alles 8. Ai ven consigliau da druva al traffic public, vus weiss num nada mein perca, vies auto sino las pendicularas de Mustè ad ei dat in shuttle che ven direcziun Mustè. Que shuttle quel cursesce dentro la 6 alles 8 questa sera e cula presentazion ai lu finida torna que shuttle lue en direcziun pendicularas nio che vus weiss pus poi prender vies auto. Que survets ai gratuits. L'umainus ha un adander, per cui laudati è in giuca libri ir sera, è schon stau la premiera da das Kraftwerk, in Kraftwerk, in a installazione che ha mi dau la vita e la valada. Ella ha mi dau tot, la vita, las contradas, ils antirs, las antires regions, con das Kraftwerk, dat quei giug el liber fascinant in a investa tras quels temps Burres Crus, che han no quinza vi construiu les ovres elettriches rein posterior valle di lei. La presentazion de das Kraftwerk ai questa sera oso sto so kurz da mezza in jada da tjures ka quella presentazion a liuk ko vai o so tu pa mein bu no dauter mai questa sera alles och Kraftwerk a Bernburg a dander a nus di vigenze gepesche bien divertiment doch als wenn je treis durst weis wo san la chance de di amara quest juk a lieber kul titel das Kraftwerk bon blida questa sera am vidalion l'avertura del Mercau de Lyon, al Städtlifest, canceva con in Thiel, tras il Mercau Vell, quel canceva alla Sis. Questa sera date lui un concert de Sammy, el dat concert con sia band, l'entrada è libera a questa sera è in sportist prominent che si miscede dentro le liaut. Cica quei ai ad appli, insomma, da al Städtlifest udis en kurt moment en nias en nostra rubrica Che Gira.
1: Il Challenger.
2: Presentato il Lanzer Städtlifest. Il 7 ed 8 d'agosto a Lyon. Il Lanzer-Städtlifest.ch

0: Igl es stau las 10 a mesa. E vai curt menzionau ai questa sera la season c'hai la viasta del mercau a Lyon. Je l'indigiable edizione a cui gli stetli fest a Lyon lusen taupa la popolazione de Lunch e de Manaival. Gli ei in de quels dis che vegn propi fit strec el mercau vel de Lyon. Ja, die quei di che date è più grande che nera a Lyon. Minchon della partita a quella fiesta del mercato è l'Union Momo. L'Union caritativa che regala temps als affons a Caston sta sur Lyon temps e la stazione pediatria e l'ospital cantonal a Quira. Ier sono due speras vi cui vigneva avon che c'aiva a Bagiassi l'Ustria adio entu pau Valentina Montalta e la è la presidente della Union Momo adio cui va per organizzare a Sagida sa è la che la sa quinta a Dina con comembres e comembres dell'Union.
1: Asio les gida entro 30 o 40 persone essono, come già sia, come già giù, tutti i posti che trova.
0: Osa, uno se forse in te in caso speciale, un figlio se vuoi attento, le persone che vengono, l'altro vuoi a consumare, anzi, sin in una progida speciale per la quale vuoi s'engagare.
1: Ja, also Eva prinzipal mein nur ne, weil schon ja Thames also von als Juvenil als Spital kantonal a duone wenn ihr wit dir genuss lein die da das da bei ja sie la chira palliativa als Spital kantonal. Also koi wohl die nur sustenin wenn la sustene oder nie per la medicina la chira la coordination per fonds kommen sie uns.
0: Momo regala je Temps, Momo sustegn Projekts a favur de Defons Malzauns con Cancer che ein el Spital Cantonal a Quira. Vus esses de la partida a la fiesta del Mercau a Lyon, diest els contorns del Museum Regional. Eile jaut, che vengen tir vus insomma conscienz, che se giden in quel moment che consumescen tir vus in zicei, che els sustegnen vus.
1: Also nu som provoin naturalmente schon de declarazia le leute de grazia per cei qui sogen che a lujoinus e per cei qui sostenien per cei nus o important qui vese nus ad auden de nus per cei quei e quei che porta nus il pi bia
0: osa un ves vusen si cei tot special al stan vus ves questa sera in prominent che vegn a la bar e per sostene l'union de ci se tracti
1: Andri Regetle winter nus Quoi vonus è in giovane un pap de famiglia che ci dà nus ad organizzare quello che quoi funzionesci. A scioia che el vende nus alla siat, ad ella è scritto il stund di forza epidica la soci, also nus è se nu l'oste ve, se ci a scioia quoi data nostra lavora un viapi via poesa.
0: Also André Regetli, wenn sein Wasse bar, a stat lau a disposizion, dati lu in ur d'autogramms, ne kostu ein simmagi nach quoi?
1: Ja, el hagi que l'essi propi veni a da autograms a per nus e quoi a xoi a el s'engage de xoc e per a fons a deu quitel quoi ubi che una persona a xi un conoscente pren il temps quoi vol di prel il temps e fec importanza da xoi a dat quoi a nus il conus a zin il temps conuscen gi join el c'engage nus temps a di va moschen c'engage temps in a lauter. Wenn andere Gäste per nus natural mein nus esse nu losch du schatzi jo in quei ufet als afons es en chono se tuts kon jer vus de monde kuven la condizione nu sta pidit le leu also ihr wäre mein in gronen grazamen del kalvin tuts ein bein veni de veni speres wie a gute qualora niente che pigici con gli Andri Regetli.
0: Ja, Andri Regetli è la bar della Union Momo, è il contorno, è la fa frisky, è la una persona che biarsen conosce, ed è forse una persona di identificazione per fonds juvenils, per mincin che visita la fiesta del mercato de Lyon. Ella è la bar Momo Antoine Lassiat e avon che di adia genus a una la Valentina c'è dati lu de bien perché vali è un la paina de vigni e l'ustria ne è la bar de Momo.
1: È la bar dati speciale string scordina ad è la ustria dati li giongis de qui con slata de truffes de largo all'udation in salata da linzas, hot dogs, naturalmente pilzafons, perché con noi sono pilzafons, agen e zicio special per els. A noi sono grande tutto questo che viene in speras vi, a fan in tic fiasta con noi, a consumation per noi, perché qualcosa di da noi viene von.
2: Il Städtli Fest a Lyon, l'incontro della sua selva. Tranter divers stands da fiera e tendes da festa c'è taisvus era erter con la microlotta e dine progide per pitchen e grum. Il Städtli Fest, il zette dodge da Wust a Lyon.

0: Vuset leis RTR je 8 minutes avon les 10. E digliai quai di che nus astien recevere els in a vos. Ja, buon moment du asiamna sind nostre Reisredaktur steide viadi tras l'Italia, la Fabia Cadovel, Stefan Dobler ed il Markus Petendi. Minchin de Delsa aiuta fa siu pensum o minchin adiu siu agen agen focus al Stefan Letza sa schau inspirada la culinare che ne meglier dic iu sa la cerca de tot quai che frede bien a savura bain a fa natural mein venti rivals mincia palat denter autra e tu nau a scia
1: girare la pasta a mattarello è un'arte qua a Bologna, quindi insomma ci vuole manualità ed esperienza per poterlo fare.
2: Il segreto è farla con passione, amore e farla come la dovessi mangiare tu.
3: Spettacolo! È uno spettacolo!
0: È un spettacolo! Ad un festival de savours, a cui probabil è Gustau Adels. Per un spettacolo per le orecchie, Markus Petendi procurau. E la translatau canzoni romance, ancorec musicisti, musicisti, magari buonamente confrontati con la disperazione. A tutti ne svi uscia resuna bialas melodias per taliane romans. Scoi una sinfonia in tic.
4: We practice a couple of times and then we do it like performance mode.
5: A perform, ah, ok.
4: Like get some money in.
5: Let's another one.
4: Ok.
6: Sono quattro accordi.
7: Vediamo.
6: Sì.
7: Sarei qui, non sarei qui. Dove lo mettiamo?
8: Non sarei qui, non sarei qui.
0: Yeah, si ci sa forse.
9: Se manco ci parano le semai.
0: Sa c'è che c'è da fare di
9: qui.
0: Ci sa. Forse diventano quelle due canzoni è in successo all'Italia ins sa di mai. Per qualche sorpresa è la musica che fosse la prima gacchi dat in sorpresa. Osa, Fabia, lezza a Ida alla cerca da... Also, lezza a toccare il puls alla Jout. Ci sa... forse è questo il più semplice per la Fabia. Sempre mai vi col il microfono, ma quella che è a Berna, non è che la lavora normale, con politikers e magari altri politikers, Genua, Bologna e Roma e Napoli, la UAE voglio sapere come vai, insomma, con l'Italianz? Come vai con la società?
10: Malino. Sotto vari punti di vista, economico, sociale, non la vedo molto bene.
11: Bah, l'Italia, adesso viviamo in un mondo un po' così così. Molta delinquenza e che una volta non c'era, tanti anni fa.
12: Male perché non c'è più sviluppo, non si aiutano più le famiglie.
13: Prima stava meglio.
14: L'Italia è un paese che ha subito molte crisi, però... Alla fine l'Italia è bellissima, che ha una bellezza unica, è unica al mondo per me.
0: L'Italia è il cuore. Yeah. Da co è qui a Shaya? Da co? Da pli, da dels, am flies che pesce in rtr.ch. Denton, da qui che è forse stau off the record, o disvus caudenter le sendis alle 12, co elstrais venende di gen che ti ormai al studio raquenten co ie stau. Io s'allegrel sin qui in sconter e... Forse, dati puspei in una buona porzione italianità. Adio, sai che data è in regal per tutte quelle e quelle che hanno e divisato in una cartolina. Pia, stai vit Londer, ai vale in mince cas la paina da sta con us. A toccante la in usa un Sam, Sam che dat questa sera concert al Stettli Festa Lion, causel con Goodbye.

0: RDR en 8 minutes, aisi les indisch, a nos vignin tir nos impuls. Impuls che vignin oz è el rom da estate italiana, quella gada da Fadrina Hoffmann, l'autura dell'Engiadina Bassa. Oz patratz de vart, mia vigna.
1: RDR Impuls.
2: Ebbe vient un buon meglio il vin, da compagnia con mas amies, per una grande cena in famiglia, o mince tante besulette, da voi un lungo di istantus. Pro vin sono però haicla, la mette paese in qualità. Ficient nel vins della Toscana. Fin già Johann Wolfgang von Goethe aveva dit da ses temps, la vita è massa corta per beiver nos vin. El verrà provare diversi vins durante i sviadi tra l'Italia. Es un persuasa che il vintil ha aiutato a ricevere il bucio della musa. Cofis la visione da tia vita da vola pensione? Queste domande sono di una saira da compagnia, prima il vin. È una ponderabe quart. E invece sono un bain in mezzo una vigna in la Toscana. Il più ente insieme con un Gianluigi, con barba da tres dis grigia ed un piccolo ponzel. Un Gianluigi ci ama sia vigna, e da mai. E naturalmente con un cian. Ed un Fiat 500 coccian. Il po' er essere fin già più vel e sbugnà. Nos vinsera premià. E non faranno d'una da c'è c'è nadas con amici e famiglia con risadas e discorsi bler massa da dots. Una visione kitschiga. Un cliché. Naturalmente. Ma la visione è già ernada da val secondo meglio il vin. E spera giusto c'è il citato roman davanti il vin sia un'impromissione, in abbi un proverbi, in vino veritas.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Trinamoc in la Thailanda moren plires persunas in ina scola. La situaziun resta nun surveseivla. I Dana Pfister procura per l'emprema medaglia svizzera al campionati mondial d'atletica leva dals juniors. Qua in dus als temas oz alas indisch. Al microfon Urs Müller. Bien-gi. In la Thailanda in almain 7 persunas finidas mazzadas trinsia temen in a scola. Passa 20 ulteriures persunas sein venidas blessadas per part greva main. Tranter las unfrendas sein tan scolars scuer magisters, quai han comunicialas autoritats locales. L'incidenza è capitata in una scuola nel nord della capitale Bangkok. Tenor in prima si è conosciente se tratti dal delinquenzo punito in scolar, quel aia cominciato a setare in turno se il suo entra e il fa suicidi. Intanto è la polizia ercita le sbarre staltate della tata dal delinquenzo punito. La polizia parte dal faccio che aia ermazza a quels. Airbnb approfitta ferm dal campionato mondiale da Balapè in America del Nord. Dall'avril fino al cercle dur è la piattaforma da locazione non da milioni di asce nel leus dal geus nel Stati Uniti, il Canada ed il Mexico. In l'entir mons è il numero di riservazioni s'augmenta per 10%, comprià con il secondo quartal dall'on passà. La svelta sai s'augmentata per 17%. Il concern americano discura in questo connex dell'aumento il più ferm di più buonamente 3 anni. Per l'antica onda gestione a Airbnb aumentasse le prognose. La disputa dei commerci tra gli Stati Uniti e la Cina si intensivisce da nuovo main. Gli Stati Uniti hanno ordinato azzi da 15% sin polisilizium e 6 prodotti derivati. In più a Washington fissa prezzi minimali per l'import del materiale. Washington argomenta questa misura con la sicurezza nazionale. Profitar pudessem producents americans che in Zucquich per via della concorrenza bun marciato la China. Peking ha critica ferm l'annunzia da Washington. Polisilizium ben dovrà per producir celle solares e chips da computer. Ed anche l'atletica leva al campionato mondiale dals U20 a Eugene nel Stati Uniti ed ha la prima medaglia per la Svizzera. La heptatlonista Anna Pfister ha guadagnato la medaglia da bronzo con 5.850 punti. La turicese da 19 anni ha con quai migliorato il sesagio in record per 169 punti. Pfister è per la seconda svizzera che ha guadagnato la medaglia in questa disciplina per le juniores. Il 2024 a Lucia Aklin guadagna argin.
2: La meteo.
1: Oggi è stata una mascella da nivel del sole, localmente poi venir blech, quasi soprattutto il suo intermezzo. La temperatura massima è tra 22 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e fin 27 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Estate italiana cun RTR.
3: Ai. Schabus, wo so stei Otzgau in Redaktion queere. Wesses wie win halli in hallo el sein an a vos. Nos Reporters dell'Italia. Insomma, ihr schoin in scontra al bar im un cava mo an quei cheu.
4: Blu curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
3: Ma ni gin qui tau el se vini senza schwips gau tirnus. Ben vini Fabia Kedov, Stefan, e Marcus, benvenuti.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
3: Ma bentornati ragazzi. Bica vos essas cau. Con nus staten speranza fich biars della Romancia per la co vos raquintais, ce che vos raquintais e causas che nus vaina un buon odio e zulimitur. Nus raquintain in teg de tot, tutti frutti gautirnus, nus main en cugina, nus main fa musica, a nus main edent le liaut launica Fabia ai Samisha Dada. Al microfon per vus tocan los do, diurn semen cum mes trais cum poin si dell'Italia, also tons audi, feig brins, zene du bovini. Ed Elsa ne vuoi all'Italia per fa vacanzas, na Elsa ni per l'uvra, ad Elsa l'uvrau dir, aber de pli lu suenter quei cau per vos.

0: Whisky Soda and Rock and Roll. Quella canzone va io già visau oz.
1: Grandiosa cena.
0: Perché io son del cao in compagnia de Marcus, Fabia e Stefan. A se dice la bodina la dona ordevone, perché de sinistra va io al Marcus e a mia la Fabia e vis-a-vis al Luan, al Stefan. Estate italiana, quel cao in il tema principale ad oz va quella biala avventura deplorabile ma in planeta fin.
2: Sole, mare e gelato.
0: Forse avon che vigni tier Marcus, per cui io leso zum prem di scuora con el sur de din tema principal. Co vai con vos?
3: Bain, ma i mancia al caffè italian.
0: Nah.
3: Hai.
1: Also, fitch bain, jana dormider cent in mez let e qua fat i scetta bain. Qua fat i scetta, ignirar de dusch in ulia suersco, per esempio, las ultims dits a Napoli. Mm-hmm. Qua è semplicemente un bel sentimento.
0: Also, ti has du fresh, Fabio, ma un quel caffè a ti, Marcus?
4: E non sono modo il tuo trivà, proprio. Cioè, è un lascio molto un po' in crescita da Napoli. Sto proprio a dire, non sono proprio trivà qua. Il bel è il freit. Ma...
1: Qua è effettivo, sì. Io sono venuto a benvenire con l'auto alla UR. Non mi pensavo che avevamo un po' di roba tecnica con me, in tutta l'auto, e non mi pensavo qua sul quezzo, in questa svia. In giù è quella agli auto.
4: E non è una blera, ma se blera si ha, se dritta e schnecchia, va qui tutta la via.
3: Sì, cioè, io so, a Gabi mi ha fatto una canzone napoletana. Per me c'è una mola.
0: Grazie che ti portai a una volta a Napoli. Ma Marcus, con quel che ti dici, io sono a una dina

0: Onda, d'una parte da c'è la parte zuasch enorm e descrivi quel essere ater ci fascinesce.
1: Ma quando noi siamo arrivati or del tren, era mi senti mai dice, boh, io non so che pensi, senti mai giur, senti mai mal giur, cosa senti mai in questa città? Quando non è lunch na giù in una città.
2: Quei vai, sono di questa domandata, se qui hai in mercato, io sono stata in Aga a Napoli. Dus das dies in Zermann, ja, el busch se sentit, dass sie beim Primär, er kuit tot meime, bäm!
0: Stos du mander, Markus, quelli etras mincia jassa.
3: Heving
2: entepende. Strecia, wenn Pierpistrecia, zaka, Pierpistrecia, kuit l'illuminazione, er wurde per tot tut in, als lanziels gepeinen, gependen, quels wenn Pierpistrecia, dann tocca juniors gewels, aber er mincia kass. Markus, die sind tu paus, kuntai, die sind flau, Ah, mein Tio Mercado dall'Italia, Napoli. Quindi struna?
3: Hai, mi c'è caso. E le aziende a tornare senza stare a lavorare. Se proprio erano in mo' più sciure si assas e erano il resto della città proprio un po' a perderla.
0: E forza Marcos.
3: Ammoni a mangiare con la pizza.
2: E forza Marcos. Cos'era quella denunzio? La pizza di Nunzio? Nunzio ha detto a noi in Cicciai, ma aspetta, io hai che il Nunzio zaneo. Nunzio ha nominato, ma indica che el stoppi fa la pizza semplicemente a sciacau.
4: Il segreto è farla con passione, amore e farla come la dovessi mangiare tu.
2: Hai capito?
0: Capito tutto, sì.
2: Fa la pizza che costi 7 miliardi di euro. Aber, avanti che venivi in avanti la pizza, avanti che venivi in altri temi. Markus, ti has detto, Napoli è il tuo mercato. Vuol dire che ti hai sempre ben trovato qualche giorno per acclimatizzare insomma con l'Italia, perché ti hai il pensum di fare musica, ti hai di fare per una chitarra, ti hai di traslatare, ti hai di ancora i musicisti e musicisti. Hai da un momento di disperazione per te che ti hai detto, io vengo in avanti.
3: Hai, allora qua è da fin la fin, vera meinst? Also fin l'ultimo di.
2: Schon.
3: Ako, rablan anco, e perciò sono io un po' con una vista svizzera. Man hat pensato, okay, in der Schweiz hat ein Mincha Brocchi und eine Gitarre per 20 Francs, per c'è noch ein Schäbler. Die Schweiz hat ein Schäbler als Musizist, als Musizist sind wir, ci han Temp, ci han Wöder, die Schuhe, ci fang quei ein paar Sperre pro. In Italien, proprio, zu machen, dass ich manch, in des Pipax Raps in Torn, in no, in des super blöde Instrumente, ci sta simplement Job, per c'è noch so ein in Job und dort, las Personen, ci sono in Schuhe, sind wir, quest fang quei co. Unic e principale lavoro, allora questo stone là a guadagnare il raps per pagare il fitto, per pagare il mangiare, e allora è più difficile per me di dire, hey, posso sguazzare 2 ore da testi per fare qui un lustig video.
2: Esatto, ma quando sei musicista, sei musicista, c'è solo venisti e è in biada pli rispetto viso di quelle persone che fanno musica.
3: Hai, qua è in mince caso, allora rispetto a questo ci proprio stanno stare nella cellula e proprio stone survivor sulla via e però era per la musica italiana proprio svagliata c'è di nuovo una bella più profonda amore anzi plasma è ubain
2: e noi sven la resca che tu stetti al Ramones diventi forse in tekin hit italiano
5: se la mia anima non fosse la mia
2: sai che Matteo di
5: se la mia anima
2: ma c'è un Dio in risonde Matteo
3: sì Matteo è molto contento sì è un gran gusto
2: quel cavo è la versione con Marcello qui a Bologna sempre che ti ha un tic in frust a Genova da Strugian Fla musicista eri per sempre a Bologna in attira massa
3: ah, era proprio
2: e l'esperienza con Valeria com'è stata?
3: Qua era fitch cordiale, fitch herzig. Ed era mi c'è tanto vaia in la musica o c'è roba da simplemente c'è no in sua città o c'è tard con ci dere fin già sciur con quel splet bels profonds de c'è da fe qua fi stat donge qua fi scapit c'è vecchia tale la va mezzo di
2: Also l'atmosfera era sempre mai bia pli intensiva.
3: Hai.
2: La sera a Napoli. Vus ves filmau Fabia? In de vus dus a filmau quel col telefonin? Chi era lau con Markus?
3: Trotz duas.
0: Trotz duas.
2: In de Bologna e in de Napoli.
3: E filmau non ha proprio ingegno ne ha.
2: Come vus resentiu ose Markus con siu? Con sei avaina musicala?

0: Io ne grande rispetto da que, cioè, is riva de dir e cantar con quel cun ci nus cunuasce, cantar e scalciar sa, io non sai cantar bain, io cantesgo gem bain, ma non sai.
1: Ja, vi dir vegna anche Marcus, saveva, accentuau sin saveva, bu italiano.
0: E lui a cantar ci desca cia sa scia in team, lui a mossi in via, ne cia tia aspettaturas ed aspettaturs, per que chapeau, io chat que es proprio... Sì. Un fitch bel moment è appunto per esempio a Bologna e a Napoli è parte di quel momento vai da scoccia che capite del fitch bel
2: in produzione è naturalmente c'è ciò che tu dici Fabia a mezzo gli auto intesa tu ci sei concentrato in te prodotto tu hai tradur quella vuoi cercare un teravount quai tanto rente per finire della polizia di età noi gli amassi da dat c'è un ter a Napoli ci desi in sé da dat e si ferma ieri quell'episodi in stanza Cioè, tu, proprio, tu non puoi concentrarsi in questo prodotto finale, te sbot, cioè tu hai già mangi, e veniamo tutti a spera. Però. Appunto, la polizia. O c'è ciao chat Fitchbe, c'è ciao lesion dire avanti, Marcus. Tu ti avvelas della musica. La chitarra. Quintamo quella scenina della chitarra a Napoli. Io sono una moduna rir da quella scena.
1: Ma non si capisce, off the record.
3: Ma anche se non ti accorgi, ma. Quel progetto fu sbocco da Ilau a Napoli, perché un'ora avanti che non vanno in centrale a Valeria, avevo 6 site e sono io a comprare una bottiglia al Stabiver. E fin già con entrare con la bottiglia hanno un per omens, guardare con grandi olzi per me quella chitarra e con Iron loro proprio provato a sciarpare da me quella. E sto a dire, sono con. Era un po' in shock, ma per dire la verità, è stato contento con tutte le due soluzioni di quella cosa. È stato grazie a ciò che ho fatto, questo è un riff più.
1: E hanno anche un po' attaccato?
3: No, è proprio... Là, Spacca Napoli, questa è una plaine. Qua è una chance di strada, c'è la cinta per la giunca, allora è venuto. E la non è giunca, allora...
2: Per fortuna non è capitato, Ilia. I scelte c'è Saira in Tilet. Io non potevo dormire. Vea mo d'una da rir per vedere qua. Cucia Marco, Saira qua è quintano.
1: Se c'è dicio, è la quintano quella storia. Io dico lo so, quel delinquente, vessa angulau la chitarra de Marcus. Quasi fosse un stai a sci trompai, per cui in quella cente e ribudu uno sblottos. No, also, Marcus, non us vengono in tirti il titolo di musica, ti has detto Napoli, hai ti un mercato, non ven, ti has ancora ciò, il ragazzo della via Gluck, d'accordo?
3: Ma questo è stato il primo incontro con musica italiana, ci ha piaciuto mai, e... De più c'è una certa ora sul Celentano e però il testo di quella canzone questo gridar per via della gentrificazione della patria questo crea che tutti gli europei conoscono Fitchbein e per cui è una bella collezione con quella canzone
1: e io credo che quella canzone che conta Celentano proprio dall'anima di Fitchbein che stiamo abbandonando il paesino

0: che dica, questa è la canzone con la quale ella ha giusto un primo contatto con musica italiana. Marcus, noi siamo da discurriu de sa buona men angula la chitarra, noi siamo in angula discurriu de stuesa zuppa per saper cantare con Valeria, la polizia che è stata a Napoli ter vusa dosa, ma noi buona men amblidau, vus ves portau dall'Italia in bellezze regal, da c'è sa tractica.
1: Preciso, il più importante vara manch alci di tipic per ir in vacanze sull'Italia e naturalmente scrivere cartoline in voi in Svizzera e nas auditoria non la chance di annunciare per noi e non avete messo questo e quella è una cartolina scritta a mano comprare al kiosk per un euro o sia.
2: Ma non gli è tutto smandato a vendere l'Italia,
3: eh? Questa è preciso.
0: Non avevano
3: il stempel di cuore.
1: Non avevano quattro cartoline, cioè non avevano la buonura, avanti sul treno a Napoli, buttarono l'urgenza del tutore della polizia e stavano identificando.
0: Na propri.
1: Ah, e allora devo scurire il tempo.
2: Io non so perciò, Marcus, quai, a mai non è scuola mai capita a quai de ce fare al sconvuto, ai ce adere in giro con voto,
0: quai. E crai. Gliela Fabio pensa che non scuola ma proprio.
1: E crai, quai anche tu il commerciante.
2: Io non vedo il dito, ma scusatemi, e allora lei ha usciò ma volger, non ha visto c'è la polizia, e lei ha dire, oh... Se è proprio c'è voce, ma volci siete invece alla polizia, non mi pensavo, qua non posso dire.
0: Hanno proprio tenuto i bus.
2: Ah, effettivamente, lei insieme mangia la carta d'identità, e qua va, alti un momento, finché siamo pledavi del funchi.
0: Ma questa vezia non essere che voi avessi perso proposto di quella, siamo nel treno, alzo la cartolina, hai in causa, a proprio il treno, forse non è.
4: Ci avessi domandato che 10 minuti ritardi, desi su.
2: Fabia dice, sono 10 non sanirsi il treno, hai detto, no, io non Disnuglia, lascia fare, questo fa un tot in ordine, qua e là per vice, magari se tu dices, e allora c'è capita, fa una bea posta, un po' più
1: avanti non perdendo il cielo fila alla taglia.
0: Esatto, esatto. Vuoi sportare buone cause?
1: Preciso. Noi andiamo a sa in tutte le città, per specialità, in una bellissima tasca c'è Stefano compra a Bologna.
0: Con sì, una verità incredibile.
1: Fa culo la dieta.
0: Io ho il budi con gli amici. Voi sapete che questo è il mio telefonino. Se il status è sì, la tasca che dieta hai probiamo tutto, sul mondo. A noi vengono, a voi sapete proprio quante cartoline sono scritte, Fabia, la finale?
4: Ma io credo intorno a 15 vengono scritte.
1: Hai 15 cartoline e tu quel nome sono una copina e alla fine di questa emissione traina la sorte. E quella persona non ci fa bene a cartolina di per sé quella tasca con anche le buone specialità fresche dell'Italia.
0: Ma bellezza.
2: Da d'oli d'olive fino a... C'hai anime esantamo. Magnets da Maradona sono erant per mettervi della chef fraida al suo proprio impero. Pasta naturalmente non può mancare da pesto bene. Là in giù c'è una filma, se avete era il video, in giù c'è una filma al pesto a Genova. Sembra mancare da quelle delicatessine.
0: Grandiosa. D'oli d'oliva, also io proprio in abbiale. Appi la tasca mi naturalmente invitir. Fegbi, io mi sono chiamata una canzone per voi, sempre discorrendo con Fabia, che ha giù enorme. Tu magari forse hai sur ses agents con finse, gli o da sia zona di comfort per centare la domanda: come vai con l'Italia? Abbiamo un primo di noi in una licciata.

0: Il pupo con siu gelato al cioccolato. Iai, grat Lucunina Gada, la sendige mesa vustet lois estate italiana. La finalissima.
1: RTL, con las orelias in vacanzas.
0: Yeah, e nus essen oz turnai nus an intic en quella biala italiana che nos collegas al Fabia, al Stefan, ad al Marcus han presentau als de vos dies dies. E Fabia, ti es quella che aisida sola, da sola, tutta sola, con tes microfono.
2: Per le strade.
0: Fabia, qui forse è molto semplice, tu sei potrà a Genova, hai una tina mentalità piuttosto del nord, a Roma, è fece coltivato, a Bersuenter, Bologna, Napoli, fino a giù che vuoi smavare, più fece che veniva lui in te, forse per una donna su letta, da dire per la svezza col microfono, hai mai venuto in una situazione che ti ha legato la vita e dici, oh, a Bersuenter, cosa venisce lui con una gara?
3: No, quella situazione non è per fortuna una menu. C'è anche l'impressione che qua a Melders c'è piglia e vien.
0: Ma in una gara son? In una gara son?
3: Ma l'hanno detto più col microfono.
0: No, ma sai, John, hai dato una.
3: A Genova sono da perdere in giassa, se non è più città da vola via del hotel. Era sciur, già si in stretta, la prima sera a Genova.
0: C'è sfatto?
3: La navi. Quello non sapeva in c'è già se c'è su.
0: A Brina Gara, hai sono tutto buono in riscavo la vetta, non mi con fa intervistas.
3: E a me ha detto qualcuno che i veri bolognesi non vanno fuori a mangiare la tagliatelle al ragù, è vero?
4: Io vado, però
5: lo faccio anche il ragù. Quella è una tradizione proprio assoluta di Bologna.
3: A ogni famiglia o ogni persona anche... Il ricetto segreto, qualcosa speciale al ragù o è ogni ragù stesso?
4: Questo non possiamo dirlo perché poi dovremmo ucciderlo.
3: Vedete la situazione
5: allora
3: più privata.
0: Lo ha sti primo la figlia, per cui che ti temeva.
3: Io non so il segreto.
6: Allora veio in sé. E allora veio in sé il più privlus job in Italia. Per vincere io non ho la culinarica.
0: A particolare camera aveva se bocci sempre. Da cui veni, da cui discurino su enter. Fabia. A ti anni magari dici le scause, le spi, also le jaut è l'Italia, ti hanno tupau gli jaut fic sincera che hanno ti hanno domandato come va con l'Italia?
7: Molto male, non si vive bene.
8: Ma l'Italia adesso viviamo in un mondo un po' così così.
7: Non troppo bene, secondo me.
9: Un paese invecchiato, un po' egoista e poco solidale. È in un momento critico.
0: Cioè, come reagavas ti davanti a quelle persone che dicono hey, con l'Italia?
3: Io stas dire, dalle prime interviste eri stutta. C'è niva d'una male, male, male. D'una ne pensa, wow, gli italiani conosciamo che quelli ci sono, fece l'ors di essere italiani. E allora, da dire, proprio ci non sono contenti, ci va male, c'è l'ultimo sonno, c'è una volta, questa roba c'è nuova, le novità, che non c'è, non c'è, ma allora vede il minciadito di loro. E questo, allora, non è più consciente durante tutto il viaggio. E c'è ci des, allora, però c'è des, ci si domanda c'è plagia vede l'Italia, cioè l'Urpa è questa per elle, quella plage, le rive di bellezza, le montagne ci hanno, le jote da mangiare, cioè là come in l'ora di ciò, strelugiare. Però tra c'è le domande era proprio, hai, fici sincero, io sono stutta, perché c'è, già mi c'è tante in Svizzera, a domandare le jote la vler più e niente, da dire loro proprio anche il microfono, forse è detto il tempo e di dire che ci pensano proprio, se esco c'è l'italiano, anche a formulare, se si invia. Qua fatto, sono ero molto impressionato.
10: No, anche, sono ero a discutere durante il viaggio, cioè, l'italiano e l'italiano hanno c'è un amore per la patria e per il paese, ma senza quel cliché patriottismo che non qui. Che ci non conosciamo forza, proprio un amore, ma una sincerità c'è ci non va bene. E qua ha fatto bene era un po' quel direct e dire che ci des, ma alla fine dei quinti non fa niente dire.
0: Ma appunto quel
6: male che tu hai già detto non va bene al paese. tirni allora d'una der chance in qua nasce la politica, ci desco la politica. Io non accraiamo mai patria proprio in italiano ci descontà in quella politica attuale, qua sono de speonzo, dice d'una non nation simple mai non gli accontains col mood de viver, i dixi in un certo mood, in clea o qua er, per vice chatus per esempio la Napoli, quella merda sin via, tu non hai un sistema ci funziona, e qua vezza ne è naturalmente di per dici onde dir sur quella sciacla ora, i vai der ora, e in un certo senso in clei qua e loro er, ma desa d'una ci si ritira nell'ora sulla politica. Okay. O Blair.
0: Ja vai cautuns de Mario?
9: Qualcuno dice l'Italia sarebbe un paradiso senza gli italiani, nel senso che si dice gli italiani, dell'Italia mi piace, mi piaceva fino a qualche anno fa la voglia di fare. Mi piaceva moltissimo gli operai che erano diventati imprenditori. In Italia c'era una grande voglia di arrivare. Ora mi pare che sia calata questa voglia.
0: Els discorren sempre ma in fich sincer. Also io avesse lo Budien udio le risposte da Dina presidente della Meloni, cioè sin quella sincerità del popolo.
3: Vide quel incontro a San Gordiamo Fitch Bain che era Genova e quel Mario quel era un deputato della regione e della città di Genova, cioè il della Svezia attiva, esatto. Era la politica, per cui era interessante di scorrere con el. E hai questa el dice il passato di Melder, qua dice il Blair Stelianz.
0: Ma basta. A noi va in una canzone del passato, in che ti has divisato. Noi siamo in busci lungi a voi, Fabia. Ti has ancora detto in de Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. Ma perché questa canzone?
3: Ma questa canzone mi piace tantissimo.
0: Ma è il refrain, è sempre le melodie, è il splash.
3: Also, i daini storge, Tiers. Also, vuol dire... In tempo mi sei vi plattas e allora avevi ad una sul vigno, avevi una piccola bottina e ci avevi ad un po' una selezione di plattas. E oggi mi c'è tanto circo c'è del sul vigno e guardavo c'è plattas, c'è là. E tutti non conoscevi, quello aveva per parte fiche veglia musica, per parte nuova musica. Allora guardavo ad un po' di vol cover. E allora è signor questo cover di Rino Gaetano, Orange, Elsie con un cappè. In cover ci dice giusto lì si mai, tutta c'è questa platta. E in quella essi il cielo è sempre più blu e quella canzone, quella ma sempre mangi tu a c'è donna e guardate va, ce vuol dire con que e di deser una canzone in uccia i va per la società italiana, per la ingiusta da ci han, rich, pover, altro era una canzone critica e ma plasla sempre mangiare la melodia.
0: Saluto l'Ainus Fegbuglien Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu.

0: Incredibile canzone, diao, anche noscel al cover da Ma il cielo è sempre più blu, aber con Rino Gaetano hai quel tempo sempre mai tutto più intensivo, tutto più vero. Hai quel chef, Fabia?
1: Hai, mi scena bella canzone.
0: Ja, adia in una canzone fed vera. A vostra leis RTR, 8 minuti a monos 12.
2: Dolce vita con RTL.

0: Io sai, che vai per il ballo poi? Io sai, Lazio-Roma. Io sai, quella buona canzone che ha da fare con la culinarica, aber finalmente, grazie Roma, per quello che finalmente a Roma, Agnes Stefan Dobler ha flau in cucina, non che l'ha stiamo ien. Vos aveis giù la sorpresa, d'un prem d'uost, a stiamo i al Vatican de Roma, aveis giù una guida. Qual questau per vos? Eras schon stai? Also io suppongo che ti, Stefan, eras schon staus. Eras vos schon stai nel Vatican, Marcus e Fabia?
1: No.
2: Io d'era una volta, però qui d'era naturalmente tutta un'altra in vista. C'è vai una survigni, proprio con la garda papale svizzera, da volts murs in lur caserna. Ed il cugino, là, Stefan, c'è un nuovo milder da me, also.
1: quando ero io, per noi ero in pana surprise, es in forma di una challenge, wo tu sni da ben ora stuf qua es ora la radio, la moderatura, la dina schiena, ci dera là, ci attada quell'incombenza, e l'ora ve nom nustein esser alle 9.30 davanti la Porta Sant'Anna. E ci sa dal da Roma la Porta Sant'Anna, se sai, qua es la garda, e c'è un qua ed era il momento, wow, non può danir per la garda.
0: Vai sur venu in tepi al ghiglino, Marcus, per te era quel quei cas total anzianif, co a sur venu in tepi batacor, Nic.
3: Ah, ci dira total nof, ed era sta, fin già, il si given bi fin già da Roma, per ci dira mia prima ea da Roma, e l'ora da starir ein tin proprio col suo sacral quasi.
0: Eba.
3: Qua era una grande onore in mince casa.
0: Io sai, io mi hai mai domandato se stia cattolico. Cosa mai domandato? Sei cattolico, Marcus?
3: No.
0: Buma. Eba, io credo, io sono mai stato al Vaticano. Addio al sentimento. Quel momento che io vengo in Leo, e in una Cappella Sixtina, e sai buono io, io credo che vengo e si sentiva scipincia. Era quella eterna al caso che ti si sentiva spigna in quel palazzo?
3: Hai, also, aveva un po' di tema. Also c'è quel grande, c'è ha fatto mai un po', ha dato fitch di stup giaro, c'è quelle dimensioni e...
1: Io ho cagnosce
0: io, scioppa. Fa studiate il senso negativo, also è giù in te che tema.
3: Ma hai, c'è questo, perché?
0: Ok.
3: C'è. Also, è proprio fitch tutto e... proprio erbata corsi mangi quelle dimensioni grandi.
0: Forse che ti metti a scelone nel dus da nusi negada quei quel sentimento che ti has giù al Vatican. Sono in imposanza incredibile.
3: Ma ci des proprio da dire quelle persone al clot, al predator de media della garda svizzera, quelle era solo incordiale e tutte le persone che noi non conosciamo erano proprio un chef familiare un con cel e er con no. Also no er una poesia di cosa trattano con vel de mis e con turisti e
0: poi era poesia e a proprio poesia cosa io also vos cartise mi che ai bo di proprio quella poesia intera
1: also non teni i scet un program quel di i vesen stufara mo una poesia also proprio er per mai ci son sta plus se ad a Roma dera qui qui special e per mai no dera al prüm neanche quai om i des no and dire in grands palazzi al prüm de tot ma tu no en betu con nucia ces quartes podai ni rein con ces quartes e quand era mes prüm telefona quel de la garde no en ces quartes podai ni rein ti scia e allora Marcus tu stiramo
3: E sono io su un marciaina a comprare per cioces per 10 euro.
0: Fabia, era se capisce se tracciano di gente mai.
4: Naturalmente.
1: E di mince caso venne l'urere da fare quella poesia. I dix, tanta reimpro in caffè, svelte scrizione per l'ingesi. Non è la nostra più bella poesia che non è scritta, ma garantì una ci viene da cor.
0: Aber finalmente, Stefan, l'auasti finalmente se vivi in te desiderata cugina. Io ero zwar in cugina. Cugina industriale, a bo quella della nonnina di Napoli, ni di Bologna, la es finalmente venius da di e nina cugina. E se ti has fatto interessante contribuzioni da parte il pesto, a dea Bologna, da parte la mortadella. Raccomenta qua questa opportunità da finalmente io in quella, la es fatto in amici, bo?
1: Precis, also in un esbe una cugina, ed es la cugina della garda papala.
0: L'olma.
1: Also qua es moniada tutto un altro sentimento, er convencer magari dappertutto un po' quelle portrette, quelle fotografie del papa, ed in mince caso normalmente cugina la source. E quelle sono in vacanza, sono in vacanza a Castel Gondolfo col Papa e c'è una squadra svizzera surpiglia, quella cugina, per due, tre, quattro emnes. E il chef di quella cugina è Fredi. E noi abbiamo visto qui Fredi e quel comincia a rire e noi vende lunga un buon fil. E c'è noi in blu dalla camera, c'è Marcus filmea e qui intende da mangiare, cosa fai qui, cosa fai c'hai. Semplicemente un buon tipper. Mm.
2: A sai che qua in scontro in quella cugina qui è gertiava. Beh, sono il buco, le smuniesse mangiano al palazzo di Castel Gandolfo, fa vacanza col papa. Fece interessante.
1: La cugina era per la squadra.
2: La cugina.
1: Il sgardis ci suonera là.
2: Ah, sì, mm-hmm. Ok. Ah, naturalmente, non le svan leo.
1: Hai, hai, hai.
2: Fece interessante. Cioè, hai dato bene, qui hai dato tutto Svizzera, lo supponio, qui in prima duast. Hai dato tutto Svizzera, si mais, lo, quella sera qui ha dato un banchetto, boh?
1: Precisation, sai, era una fatta una grande grillade con schnitzelins, con servolas, con gli onges da Brasser, also proprio alla Svizzera.
2: Fitch made in Switzerland.
3: Ah,
2: naturalmente non è tutto il Svizzera che era lì, non è
3: ed è l'unico non Svizzera che era quella
2: ci resta avuto quella sera.
1: Non eravamo mai dal dì con i scelte una fermezza gli altri ci c'avano la himna svizzera a
2: sgardisci
1: ma per svasione nauni da dati alzo proprio anzi quella quarta del Vaticano alzo c'è una mo speciale
2: nessuna ne vi rebatte in teca
1: fitch
3: ed era c'è la messa della in tre lingue il himni della il psalm della tutto un cifre in fel con su in tre lingue.
2: Ebbene,
3: romanzo.
2: Ai, ai, ai. Aber qua per qua che forse bo gradosi in gradisci romanzo che io.
1: Qua è un mediter, quel al capo è non ha un'edit. Om, c'è il zastuse, c'è romanzo, non ha un'altosa per il momento, ma per vicino in giun gradisci proprio da lingua romanzo.
2: Zala!
1: Da questo c'è un jura, però bain. Da questo c'è un jura, se il romanzo con le strais linges, qua è bain.
2: Ebbene. Fost auch bisch, als Ramons, fost ein Stein, Repräsentantin. Basta, ein Cousin hast du in Flaute, ein Kollege, aber dir ist auch News a Napoli, dir Nunzio, Nunzio ist ein Gepäscher, ja, so ein Ess in der Moral, gut so, das ist ein Blaus, Adel, auch ein Quintauti. Con c'è filosofia che vi infaccia con la pizza?
4: Il nostro impasto è un impasto lungo, si trattano con delicatezza perché altrimenti si bucano e quindi il nostro mestiere si fa con una certa filosofia. Il nostro impasto va fatto con acqua, sale, un pizzico di lievito, ma giusto quel pizzico per finta per mettercelo e niente più. Il segreto è farla con passione, amore e farla come la dovessi mangiare tu.
2: Bravo, eh?
1: Qual è il segreto per tutto? Fare scia la pizza scoccia tutta la vessa da mangiare. Mm-hmm. Qual è il segreto per tutto?
2: E è il gourmet dentro voi tre?
3: Hai.
2: Allora, in vince caso.
3: Noi abbiamo Napoli per tutto. A Stefani, qui è un buon qui da mangiare. C'è ce n'ho in da postare. Wow. In giù c'è des. C'è città, c'è specialità.
2: Ma immagino di un gourmet ci ha detto no, c'è ce n'ho.
1: Ma gli dai il nuovo gourmet da pizza. E quello è il Marcus.
2: Cosa mi festavo che mince di una pizza, Nico?
3: No, è una mangia bene in un le pizza e qua è del pronunzio. E qua è una fingia di scuri blerzo da quella pizza, ma questa era proprio incredibile.
2: Wow. Domandare una notte scoccia la pizza.
3: Allora, quella guardava ora bain e la prima morte sempre detto, ma questo è il cielo.
2: Qui amore puro, filosofia, passione.
3: Allora, in mei palazzi fuso c'è una pizza.
2: Si, wow.
1: No, ma qua è badager, qua è badager, qui stagliavano una scuola sviva per il cibo. Mm-hmm. Qua gli usano sols, qua quinten che ci fa un co c'è un son in price della nonna da far, qua vince semplicemente ora una persuasione, una contentezza con manger e disappiglia tempo per manger. E se senza io, se tavella, se la famiglia, se la misala, se tavella, se manger, se baiva in bomba io il vin. Qua è tuca pro.
2: Esatto, qua sa devi tirare, qua forse qua che nus stressano e intecano prendere da dels, qua push poi... Tradizione, Cesar Pacific, Gudella Famiglia, non so neanche cosa prendere dagli italiani, dai napoletani, forse è un speciale in tic, da qua, boh?
1: Jau chachon, qua fa simple mein Schwein, qua fa nir al di tot ater, tu ja la con tes amisi discutes, ja jim bunischem de manger, ci dovre se stempo, oder un problem der per exempel a Bologna, da dire a filmer sco cincin fa la ragù, quest dovran 4 ures per far quella ragù, e l'ora veniamo la propria quites celurs, a unidit, neancuna non sta in cucina, a far, neancuna nonna non sta in cucina per quites temperaturas, a far 4 ures alla ragù.
2: Ma sei venatina la fotografie, guarda, io facevo il ragù, il ravioli, se loro ci domandavano se potevano fare insieme. Loro dicevano, ah, no, tra cui c'è il luce, non è il mio cugino.
0: Di pare, also, io sono, bene, tra noi, se faccio, faccio stentus, stau, ma in cugino, non scrivo tutto, capon, se scrivo tutto in edato, tra noi, in sua selva, also, questa vez io buono mai mettere il mao nel fiuc. Mi è buono gli altri, io discorresco con voi un dito, quelle esperienze che voi avete fatto, io credo, plantiamo, sto in svenito il titolo di musica da Stefano, da mia Stefano un dobler, che è più con la musica dell'Italia, ma io credo che non è un premio tra la sorte, perché io credo che i nostri colleghi dell'attualità, quelli sono già pronti. Allora, Marcus,
3: mi
0: lascia entrare la Fabia, ni ci fa
3: lascia entrare la Fabia.
0: Ok, la Fabia è okay. Nostra diala di fortuna.
2: Questo disco da un lei si torna
3: a discutere. No, no, no.
1: Questi zetelini sono i scipi, ci hanno rivisto neanche da l'erce, ci des la sua.
2: Ma che gente tra me te si è tu a scherzare?
3: Viene a spagnare polperi.
2: E allora, vai, no? La vittoria è Gianna Caviezel da Martina.
0: Ma auguri! Auguri! Giovanni Gianina Bassa! Brava!
2: La specialità Sriven! Freistes dell'Italia!
0: Ma io non conosco che sono almeno Gianna. Io stessi immaginando quella venia in gusto, dove continuiamo ossa via spremi che voi esportavo a noi dall'Italia. Tobia Faler, quel vention. Hey ragazzi, mille grazie.
3: Figurate!
0: Da presenza, da dintec puspei tre flat, da puspei dintec se centà a tornare alla vostra lavoro, alla vostra vita quotidiana. Grazie per tutto quello che voi portate a noi e nostra stiva. Per tutti voi a casa, rtr.ch è il spiegel dell'Italia, dell'italianità, per quello che Fabia, Marcus e Stefano hanno portato, o diciamo Stefano Pleti, hanno portato a noi proprio via dell'Italia. Grazie che voi esprimete. De venire mai al studio.
1: Grazie Fitch.
0: A parte con noi, noi wissen Scodian zu discorrer de bia. Gianna di un a Martina di Vigenus bia plegicul regal e os venia zont al titel de musica de Stefano Ella redil reminent in priu de salta in nief salt Napoli. Cenine quai?
1: Precis, quel con ir survi e juir ora ste fins i as autos a Giulin avanti di no.
2: In de salt Tarantella.
0: Il nief bossa nova la nova Tarantella. Miu nom Gabi De Ganda, Marcus Petendi, Fabia Kadof e Stefan Dobler. Un grazie al che vos veste lau.
3: Grazie Fitch.
2: Ciao a tutti, grazie mille.
1: Ciao, a presto.

la giù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te ho

0: RTR, gli staules 12 a mesa.
1: RTR. Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: L'ora delas gratulaziuns dels siat duast. A vos tots e totes che festivais oz vies di de fiesta, di vise tutto il team RTR Naturalmein. In pidi de fiesta, bein anqual biala sorpresa, a quel mondo è sempre mein bein con vos oz ad envies nief on de vita. A Naturalmein auna vonca les gratulazions mondi in fin, dati de Gudignà, duas entradas libres per el bogn en Giedina. Bicabus, stois en nostra compagnia, vine von in bien appetit. Io sono Gabi De Gonda. E dozzels siat duost e vigniu trenus pochina solia sulette gratulazion. Ina solia sa vainus, numnada main per cui che Annatina Zellweger a oz della fanau per gratulà a già termetter la scadiola a Zernetz. A cui attunau a scia e l'emissione di Natalia Weber.
3: Les de Vujas, tot il bun, a questa nonna e tata c'è l'es, e de Vujas un bel, bel di in compagnia, tot sia compagnia.
0: Ja, yeah, sia ai tunau, a che nostro mattin bugien a Lucia Basta Zernetz, la scadiola, di Vujaina della bia plege, a che la sappi gude bia buns cafés e tis o da nostra scadiola. A dosa ternus, dati lingias aviartas per vos telefons, telefonai a nus, no loc ciem, vei menci ciun 30. Vos a cessa capescia e trametra nus in messadi WhatsApp, quals prelegio feit buien. No loc ciem, vei menci ciun 30 per gratula a jubilares e jubilars can ozel siat duast anniversari. Movinavon a figlie quella pintia sorpresa ad intic plagi.

0: In semper vert, de Jan Melenovcin si sontin Ray Charles ai questau. A nus veneam flau ina gratulante. Io scel da al benvenia Hilde Czarner, che telefonesce a nus da Ferden. Benveni, dona Hilda.
1: Buongiorno, Gabi. Io les gratulare ai miei scuderini che avevano tutto tanto ziato ond. A disar tutti bien a buona sanadat a cun i San Carlo Marsch.
0: Mm-hmm. Qual va io sentiau per vus? Dona Hilda, denter ferdene d'andere se bosci lunch. Tongi no, no. De bai brin caffè con via scuserin.
1: Io ho donut te telefonu, io ho detto che io non sei rato, quel per me è più semplice, saltare su inter.
0: Exact. A nous vens a capesce pligé de du di vossa vus, dona Hilda Czarner. A via scuserin Anselmo Gadola in tot mol bien, a de vus naturalmente in a biala fin di amna.
1: Grazie,
0: Madonna. Stai vai. Addio, Dona Hilda. Grazie.
1: Ciao, Gabi.

A questo è il Marsch San Carlo, d'aus della musica giovanile, della Lumnezia, oz a Hilde Czarner de Ferdin. Gratulau con quel Marsch ad Anselmo Gadola de Dander, che complanesce oz siat onta siat onz. Della Fanai, gratulai, figliai in una pinche sorpresa a vostra giubilare, nia vies giubilar. A Sioc, venus lua un cavel studio. Anzi, che a oz anniversari, aber de pli, vio, astio botredi, non stai tutti insieme in te che le smerveglie. Non lo ci sia, ben venuti a un 30 per gratulare con il titolo di musica, fai una pinche sorpresa.

0: Christine Starke, questau cun com, cui 14 minutes avon Lina Eisi, wustet leis las gratulaziuns e na, oz sunt jo bo propi suletta gauternus, e l'ura de las gratulaziuns.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Yeah, sco qualche capete magari la stat, un porto bo sinciai bureau, nienciai facenta, capete che hai vinto tenina in di in a matta, ni in mat che volen fa al fufernadi. E dort vai o gesti in a porzion dobla, iau hai el studio al fin che dof de panadoz, ciao fin.
2: Ciao.
0: A nus vain è la Kim Leoni da Rueun, che fa del Rugein.
3: De
0: la di. De la di, de la di. Els dus fan omis dus al fufernadi cauternus en casa RTR. Oz durant in entir di. Fin, tia vais faci, oz vus esses omis dus cau per gli imprendisadi de commercial, de KV. Tia vais faci doca nus?
2: Sem mer au in video del Spabulins. E lo vain da giu du mondes.
0: Vais est jau schon marein in tic en differentes partizions?
2: Ja, also geil, die Radio, Jules Studio, Essen Stein.
0: Weißt du, ich habe ein Tag Visita, ha?
2: Genau.
0: Kim, c'è plaia ti wie der KV, da ko volesti fai in prendisadi der KV?
3: Also, ich weiß im Moment, es ist interessant per quei, et mio papa è detto che quei sei di c'è bien per me, et che vinst di dir plagia mi.
0: KV in ti Kim, ti Fin, es schon staus. Ein plichs lagen se fa chwu fernjadi de Schola Mercantila. Che plai lu propria ti tir quella profession?
2: Ja, chin cha kun layout, schriver mails, ela lavoret da was il computer.
0: Pia ela kommunikation, vi a contact cun personas. A kauter RTR fossi natural mein in mond, tot fa chere mons. Kim, sas ti s'imagina quai? Schon? Pliges gueti, a cosa ti rtai fin, ti vegna so se la terza secundaria, ti rtai sin tic pigron squetsch den flaina plaza, ca ti rchim letz vegna so e la seconda, ti vegna so la terza. Cofus, vesses immaginada, viver, also da fai imprendisadi in una casa RTR, no che vendi scuriu, no che vendi scret, su letta mai tot romans.
2: E si gira, vai tocca nos tutti sin tudest, tven la scoletta, della scola, dozzi negazzi, cia sin romans, fos schon cool.
0: A ti has il vantaggio che bab e mamma ein vengono dalla Romancia, nve il bab è l'umneziano, se sbaglio il bo,
2: yeah.
0: E la mamma letz discura è, a bo l'umneziano.
2: Sur Miran.
0: Letz discura sur Miran. Discura sti a casa omis dus, nico funziona qua?
2: Yeah, con mia mamma sur Miran, con mio bab sur Silvan e con mio frae sur Miran.
0: Ah, also il sur Miran dominesce in te.
2: Yeah.
0: A Kim ha avuto a casa... Also ich bohre Menschen, wie?
3: Nein, so ein Kuschide Sekunde du däscht, aber der Pischkolette an sie war ein stürmbrennerer Mensch. Also, ich sage mir nur halt die Simpel aus.
0: So sind es der Kase, der Mensch?
3: Ja. Yeah.
0: Betracht es aber du däscht in ihrem Mensch?
3: Hat die nicht different, ich depende von der Person aus, die so nicht näher.
0: A Delfin, ka ai in, ka ai aus der Schule, du däscht, c'è di scu, c'è patratjesti, ko patratjesti?
2: In sur Miran.
0: In sur Miran, c'è sorpresa. Quei fece interessant. Basta, nus vain, au cosa ne gines gratulazions, forse scha, also je paukes gratulazions, forse scha ti Leonis Vesses, da, Kim Leonis Vesses da, tra la numera de telefon?
3: 0800 2030.
0: Ok, nulla oggi c'è, ben vengo giù un 30 per gratulare a noi, vai in abertutina, a una pinche sorpresa per ella. Per quella la Kim Leoni festivesse oggi l'anniversario, 14 anni. E noi due, vai noi di viaggiare della città, bien, c'è di viaggiare sti fine della?
2: Tutto bien, stai sereno.
3: Grazie.
0: E che ti amflesi in una piazza che corrisponde a te divisa che ti hai spiegato quella. Ne vedi? Ti è non nella, vengono nella seconda, secondaria, la si concentrai schon e sin ancora in piazza. Non si gratulain, per te l'ainus osa Olivia Rodrigo con Déjà Vu. Tutto bien, happy birthday a ti, cara Kim.

Lewis, Better in Time, musica degli on due meliassiat, tot pacific, en direcziun fin diam, nas nu stein in texil spez vasino, schon la capeccia della sonda. I ai lura delle gratulazions, nossas lindias ein aviartes per vos auguri, sots per exempel, svestica anniversari Albert Rösti. Ad oz vai odic, ina pulenta maestusa, e odic, nus du so in velz tutina, na! Signor Rösti, du sonst più wählst, Gau. Schau, Gau. Es war ja noch ein Tick, du sonst Avantage sin L. Consiglier National, Consiglier Federal, der Pi al 2023, schon wusste es gratulat ad Albert Rösti, ma wie ein El sacra ja auch dat RTR. Schau, Gau, wo fos per El, forse, probabel, niank. Una sorpresa. Telefonai gratulai a vostra jubilare. Ni avvias jubilare figlio a quella persona in pin plegé, forse con una pincia in una canzone, in toc de musica, in toc de cors. Nous essen avviarts per tot a nostra fonoteca a fit fit bia musica sentiau per vus. No lo cien, ben ben cien cien trenta, ni nol siat onta nov, due cien siat onta nol siat. Je vus preferis de tramettere nus in messaggi WhatsApp.

La Gianna Nannini è quest'au con Sei nell'anima. Musica italiana sin ondas ramonches. Ia e lina a siat minutas qua cao l'ura de las gratulazions non lo cien ven venticiun 30. Oz, cun oz anciaiva in affindiamna che marcia verma in fit bia ia e bike marathon Lumnezia. Sedrun aisi rock sedrun canciaiva questa sera alla siat a mesa cula cover band Friday Music Factory. Lu questa sera anciaiva al Stettli Fest de Lyon. Alla Sis, a quai lu con in concert de Sam e Sia Band. Ma aspetta, c'è zeon. Ah, muste la rivolta Melia Siacin davanti nof al toc de teatro liber historic e quel a oz premiera ai marcia paia propi fec bia en nies cantun grijun appartene controlla sur de tot quai le sia semplemen consiglia a vus dai in sguard sin nostra pagina d'internet calendar.ch lauves vus adina complete surveste da quelca marcia dil reminent in Theater Liber, col titel Kraftwerk, venne da o, ne vende ier sera, tocca sventje trais duast ad ander, e quai, e dots questa sera, aisi luon, ochonta afonska se presenten, su enterina Jamna de Kant, a tronel center comunal, lau, neoca quels ochonta afons antrenau, l'antira Jamna, a questa sera data nels, al meglier, del meglier de questa Jamna, alla siata ai nom, sentibens, tribuna liber, libra per Pial Gillina e Batacor al centro comunale alla Siat. Adesso continuiamo storia con gratulazioni. Botterlinaide, termetter in salit, 0820-2130 ni al messaggi WhatsApp al 0789-2070. Siate, o serio, grado scinti confuso, neanche pli le numero di telefono. En mince cas, telefonai, gratulai, affigliai in pin plegé a vostra giubilare, mia vies giubilare.

0: Die Demaun, was ist quella grande Artiste Bibi Vaplanz in la Tribuna de Rock Cedrun? Ella vien si direkenta Luna 3.9. Il je Lina vien, il je stau silenzikau. Nus vien 3 jubilars Anselmo Gadola de Dander. Nus vien la Lucia Bast Zernetz e nos vain e nossa giufna matta che fa al fufrignade cauternus la Kim Leoni ne le che ha oz e anniversarie. De mi resti mopli de gratula a quel che gudogna oz las entradas per el bon engedina a quei ai Anselmo Gadola de Dander e la siat ons oz Adel Assurvenu in gratulazione della Hilda Czarner. Sincera gratulazione, bia plige con quelle due entrate pil bon engedina. Adio prendel come au per oz, astel pugliempo spai esser damaun cau delas dias per vus. Miu nom Gabi Di Gonda. Mes dus compagnons durant l'ora de gratulazione stai al fin caduf e la Kim Leoni Nö, aber wo es du ja wie so gebesche biaplige an per Ort per fini wie es die de Fufrnadi a bien success en eleger clamada fin, ne we? Der toi war in tek pi, trov in tek pi bia kletjo so prie en direktion, ha? En la tiarte secundara.
1: Ja. Yeah,
0: yeah. Ha? Toi e ti Leoni e ti Kim to bien ne we? Biaplige vin avon a che vos anflies vos a plaza de siemi.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Ciao.
3: RTL, las gratulaziuns.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein. Per tu.

0: Las novitats ter RTR.
1: San Bernardino noda massiva mainda pli pernotaziuns. L'investider Stefano Artioli planisesce ulteriuras investiziuns. E, per veda la mancanza da Pavel an tras la Sicira, pon las buras ed ils burs svizzers a partir da mezzavust importar tirc liber da dazis. E las duas al microfone Live Caduff. Buonasera. In tai fer drei sons è il dumper de pernotaziuns a San Bernardino s'augmentà durant l'invierno per 85%. Concret, da passa 9.600 cien, se in buona meinte 7.900 cien pernotaziuns. Ed era la stat a San Bernardino registra in augment de pernotaziuns de 40%. Quests augments han da far con las investiziuns del tessinais Stefano Artioli. Ihr Saira a sia interpresa insieme con la Vishnanka informata vartils Schwilups. Sia firma San Bernardino Swiss Alps ha già investi prest 10 milions francs en il Vich. Tranter auter en las pendicularas puspevenidas messas en funcziun e plirs hotels en venits renovats. Sco proxim planisesce l'investider ulteriurs 12 milions francs tranter auter per in hotel da 5 steiles in Boin Termal in a nova pendiculara ed in dritz da Farnaif. Las pures ed ils purs svizzers pon a partir da mezza vust importar tirc liber da dazis. La Confederazione vul con questa mesira sustenair l'agricultura che è pertucciata dalla sicira permanenta. Las temperaturas altas e la pauca plievgia aian manà a pli pauc pavel. Per quai en il stazis sin tirc abolits dals 15 da vust fin il 30 d'October, scrive la Confederazione. All'agricoltura venia uscia possibilità da fare reservas in vista all'invierno. L'enciata vust en già il stazis per fein venits abolits. La consigliera governativa del Chantun Vaz, Valerie Ditli, sae venida violata en sia dignitat umana. Quai mussa in rapport che la assetza da per incumbenza. Dus experts da drec an intercurì il proceder della regenza del Chantun Vat, quai in connex con una convegna senza drecira tranter Ditli ed in anterior president di una commissione che tracta du mondes d'agricultura. Il rapport constatesce mancanzas da procedura. Ditli naia becce vonda possaibla dats das exprimer. Termin sa in statsmemia kurz e Ditli sa venida violata en sia dignitats umana. La procura publica aveva avert in inquisizion penala contra Ditli. En ina ulteriura procedura intercuresce la procura publica se Ditli aia abusa se suffici. Ed in novità dell'exterior, in la Thailandia e in almeno 7 persone venite smazzate tra in sei team in una scuola e passa 20 persone blessate per parte greve main. L'incidenza è capitata in una scuola in il nord della capitale Bangkok. Trante las umfrendas saen tan scolars sco er magisters, quen comunicialas autoritats localas. Il delinquent supponi saia stein scolar che aia comenzà a saietar an turn. Sils Winter aia el fac suicidi. Entant aia la polizia ercetà las baras dal tat e dalla tatta dal delinquent supponi. La polizia parte dal fac che l'aia ermaz a quels.
0: La meteo.
1: Oggi stati in una mascella da Nivels e Suleil, local ma in poi venir blech. La temperatura maximale è 32 gradi in legge di notte, 25 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stati colonna strante Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, gli è da quintar con 30 minuti da pli tempo da viadi. Per chargiar l'auto se il tren tra Silferaina e si da speciar mesura a Stagliains.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: RTR. Insieme con voi, cominciamo la fin d'emna.

0: Las novitats der RTR.
1: San Bernardino no da massiva main da pli per notaziuns, l'investider Stefano Artioli planisesce ulteriuras investiziuns. E, per vede la mancanza da Pavel entras la Sicira, pon las puras ed els purs schwitzers a partir da mezza vust importar Tirk liber da dazis. Jelas Trais, al microfono Live Caduff, buonasera. In Teifer 3 Sons è il Dumber da Pernotazion a San Bernardino s'augmenta durante l'invierno per 85%, konkret da passa 9.600.000 in bunamendisch 7.900.000 Pernotazions. Ed era la Stadt a San Bernardino registra in augment da Pernotazion da 40%. Quests augments an da far con las investizions dal Tessinais Stefano Artioli. Ihr Seira a sia interpresa insieme con la Vishnanka informata Vartils Schwilups. Sia firma San Bernardino Swiss Alps ha già investi presch 10 Millions Francs in Lvitsch, tratter auter en las pendicularas buspevenides messes in funktion e pliers Hotels in Veniz renovats. Schko proxim planisescher investi der ulteriurs 12 Millions, tratter auter per in Hotel da 5 Steiles, in Boin Thermal, in a nova pendiculara ed in Tritz de Farnaif. A Ronchella, sin la via italiana in direzione Tuseon, ai ir da una collisione frontale. Una persona sarebbe venuta blessata, quai comunicesse la polizia cantonale. In un da 52 anni se c'era con sia autorulotta in direzione Tuseon. Ella voli passare in auto davanti el e sin a quai collida con in auto di un da 27 anni che veniva incontro. L'um che manava l'autorulotta e veni blessata e trasportata in l'ospitale Tuseon. Las puras ed els purs schwitzers pon a partir da mezza vust importar Tirk liber da dazis. La Confederazion vul con questa mesera sustenair l'agricultura che è pertucciata dalla sicira permanenta. Las temperatures autas e la pauca pliev già en manà a pli pauc pavel. Per quai en els dazis sin Tirk abolits dals 15 da vust fin els 30 d'October, scrive la Confederazion. All'agricoltura venia uscia possibilità da fare riserve in vista all'invierno. L'enciata vust en già els dazis per fein veniz abolits. E in us restainter il tema, las temperaturas constanta main autas fan quitats a l'Union Purila Svizra. Las consequenzas per il marcià saian drastic, es is scritta in una comunicazion. Per quaecin saian già duvrasi las reservas dal Pavel d'Anvirn, stoppien certs managis reduzir il dumber d'animals. Era la produzion de latch già a una vos ferma main. L'Union Purila appellesce per quai al commercio in detail. Quel due per l'ina pagar pli auts prezs da produzion e per l'altra reduzir las pretensions da qualitats, per exempel ter legums gen in pau deformats. Dals chantuns pretende l'Union Purila in access pli simple ad en prezs da git a managis.
0: La meteo.
1: Oggi stati in una mascheida da Nivus e Suleil, local main poi venir plec. La temperatura maximale è 32 gradi in lenge di notte, 25 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 di stati colonna stranter Rotebruna e Rehanau in direzione Quira, gli è da quintar con mesura da pli temp taviati.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. No.

per vus

0: Las novitats der RTR.
1: San Bernardino noda massiva main de pli per notaziuns. L'investider Stefano Artioli planisce ulteriori investizioni. E l'Unione Purila Svizzera pretende misure per vedere le conseguenze della siccità nell'agricoltura. E alle 4 al microfono è Live Caduff. Buonasera. In Taifer 3-11 è il numero di pernotazioni a San Bernardino si aumenta durante l'inverno per 85%. Concret, da passa 9.600 in Bunnamein 17.900 pernotazioni. Ed era la stata San Bernardino registra in aumento di pernotazioni da 40%. Questi aumenti hanno a fare con le investizioni del Tessinais Stefano Artioli. Ier sera ha sia interpresa insieme con la Vishnanka informata vart il sviluppo. Sia firma San Bernardino Swiss Alps ha già investito prest 10 milioni francs in il Vitsch. Tranter auter en las pendicularas puspe venidas messas in funzion e plirs hotels en venits renovats. Sco proxim planisesce l'investider ulteriurs 12 milioni francs, tranter auter per in hotel da 5 steiles, in boin termal in a nova pendiculara ed in dritz da far naif. A Ronchella, sin la via italiana in direzione Tuseon, hai irda in una collisione frontale. Una persona sai venita blessata, quai comunicesce la polizia cantonale. In un da 52 c'era con sia autorulotta in direzione Tuseon. Ella volì passare in auto davanti e sin a quai collida con in auto di un da 27 ons che veniva incontro. L'uomo che manava l'autorulotta e veni blessa e trasporta in l'ospitale a Tuseon. Le spure e il spurs svizzers possono a partire da mezza vost importar tirk liber da dazis. La Confederazione vuol con questa mesira sostenere l'agricoltura che è pertucciata dalla siccira permanente. Le temperature alte e la pauca plievge hai ammanà a pli pauc pavel. Per quai en il dazis sin tirk abolit dal 15 vost fin il 30 d'ottobre, scrive la Confederazione. All'agricoltura venia uscia possibilità da fare riservas in vista all'invirn. L'enciata vust è in già il stazis per fein veniz aboliz. E in us restante il tema, las temperaturas constantemein autas fan quitats all'Union Purila Svizzera. Las conseguenzas per il marcià sein drastic, es is scritten in una comunicazione. Per quaicins aia già duvrasi las reservas del pavel d'anvirn stoppian certs managis reducir il dumber d'animals. Era la produzione da latch già una vos ferma main. L'Union Purila appalesce per quai al commerci in dettagli. Quel duai per lina pagar pli auts prezs da produzione e per l'altra reducir las pretensions da qualitat, per esempio dar legums che n'in pau de formats. Dals chantuns pretende l'Union Purila in access pli simple ad emprest stagit a managis.
0: La meteo.
1: Hot stat in a mascheide da nivels e su leil, local main poi venir blech. Da me andati per gronda part su leil. En lenge di notte la Valmüsteir stone in stutta nor quintar con uradis. A quira dati da me un ancradunt 30 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trelti, stat di Colonna, stranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, gli è da quintar con 30 minuti da pli tempo da viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La Federazion de Pauls Svizra pretende credits d'urgenza e melders pres dels detaglists per vide la sutigna e la chalur. L'armée de Svizra terminò si a mischum de giut per vide els incendis de Gut in Corsica. L'investur Stefano Artioli ha grands plans per San Bernardino.
2: San Bernardino tra qualche anno è un posto molto curato, di qualità, soprattutto che pensa a un paese ecologico, senza automobili, con una visione del piacere della vita, soprattutto sulla rigenerazione.
1: Scuccia San Bernardino desde ciò davantero una destinazione turistica attrattiva, con il raps dell'investur Tessinais, udins in la seconda parte dell'emissione. E da proprio raps, se le raps non bastano per comprare le mangiative che si vengono gente, se il budget della famiglia è permanentemente stretto, allora si chiama all'anquart sostegno della maisa magica e non c'è lieto che ha bisogno per fare come schums per un franc.
3: Heute war ein guter Einkauf. Ja. Haben wir gute Sachen gekriegt und ich habe jetzt auch ein paar Sachen nicht genommen, weil sie einfach wirklich sehr reif sind zum Teil. Und ich muss sagen, das, was für mich gerade passt hat und den Rest lasse ich gerne jemand anderen, muss kann brauchen.
1: Nur wenn es fährt, eine Visite, eine Reportage hier zu Dienst, wirst du finden, die Mission. Gekommen sind wir per Themas de Dots. Mein Name ist Tobias Faller. Ich wünsche ein interessantes Magazin und eine pacifische Saira. L'agricoltura svizzera ha difficoltà con la stetta cioda, als Pauls pretende nuove misure, tra l'interrotta dels centums e dels detaglists. La Livia Caduff ha le novità.
4: Le temperature costantemente alte fanno quietà all'Unione per la Svizzera. Le conseguenze per il mercato sono drastiche, si è scritto in una comunicazione. Per qualche anno già in Brasile, le riserve del Pavel d'Invierno stoppiano certi managi a ridurre il numero di animali. Era la produzione di latte già a una vostra ferma main. L'Unione Purila appellisce per quai al commercio in dettaglio, quel doi per l'ina pagar pli auts prezzi sa produzione e per l'altra riducir las pretensions da qualità, per esempio dar legums che in pau de formats. Dals chantuns pretende l'Unione Purila in access pli simple ad un prezzi da git al managis. La Confederazione ha già prendima siras in connex con l'import da Pavel. Le spure e le spure svizzere possono partire da mezza vost importare Tirk liber da dazis. La Confederazione vuole con questa misura sostenere l'agricoltura che è pertucciata dalla sicira permanente. Le temperature alte e la poca pliev già hanno manà a pli poc Pavel. Per quai in il dazis sind Tirk aboliti dal 15 vost fino al 30 ottobre, scrive la Confederazione. All'agricoltura venne uscita la possibilità di fare riserve in vista all'invierno. L'enciata vost è già il dazis per fein veniz aboliti. 22 Commembers dell'Armada Svizzera kann con 3 Helikopters da Super Puma combattere l'incendio da Gwaut a Corsica e poi per tornare in Svizzera. In tutta l'Enels bita giù 452 tonne d'acqua da Pils 28 da Fanatur. L'Armada tira una bilancia positiva dall'engaggio da 10 dies. Il team ha sostenuto le autorità francesi in Lourdes-Javiche con zonte nel terreno che è greve accessibile e ha prestato una contribuzione importante per combattere gli incendi di Gwaut. Inz ha più avanti rimanato le esperienze per tali situazioni future.
1: L'aggressione del regime islamistico in Iran contro i cantonali c'è una reazione tra l'interrotto dopo i nuovi pacti di difesa.
4: La Turchia, l'Arabia Saudita ed il Pakistan s'obligation da gidare in lauter in caso di attaccia sin indels paiais. Per quai anel sottoscritt in convegno da defensione. In attaccia sin indels stadis muslims venia valitas co attaccia sin tutels trais stadis, comunicesce il Pakistan. Con questa convegna vegliano l'Arabia Saudita, il commembro della NATO la Turchia e la possanza a tomare il Pakistan era rinforzare loro collaborazione. In la guerra dell'Iran e l'Arabia Saudita ad una puspeda ventata in mira da droni e rachette or dall'Iran e se saliats. Suenter che 10.000 da migranti sono arrivati a Ceuta in Spagna, all'Italia la sonda passata si stila la convegna da Schengen con la Spagna. Vuol dire che dat puspe controllas al confine con la Spagna. La Spagna ha usmes in ultimatum all'Italia. Fin domenica do l'Italia terminar las controllas al confin, uscilio venia la Spagna a prender mesiras por la protezione dals interess da sia populazione, stat scritta in una comunicazione dalla regenza. Tenor la Spagna na saen las controllas bec feras e discriminantas e contrafecien als interess dall'Unione Europeica.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: L'investitore Stefano Artioli ha già investito per 100 milioni di franchi nella destinazione turistica San Bernardin e ha designato 5 volte stent. San Bernardin ha designato 130 router per terapie di wellness.
2: Tutte le terapie che metteremo dentro sono delle terapie rigenerative, dalle terme fino alla longevity e con la natura di San Bernardino di avere un posto dove sarà molto apprezzato da una certa qualità di persone.
1: Dals plans da terapia per San Bernardin udins de pü giusto scuprosem. E da l'anquart, doca de spü dejans una spürta per liet cum budget limitò per fer cumischums per un franc. La maisa magica es in acțium charitativa, scuccia quella funziuma e cici po profiter quella udins in un per minuts. O se guanens, scuccia la situazione si las vias e scuccia que voi in avent culora la fin d'evna.
0: La meteo.
4: Da me andati per gronda part su Leil, e in lenge di notte e la Valmüsteir ston in tutto nord quintar con Uradis. A quira dati da me un fine 30 graz, a Mustè fine 27 graz e da Sameden fine 24 graz. Ed era domenge dati per gronda part su Leil di ven 23 graz pliciaut. Nadal vest venen incins nivels, uscia chi pudes dar in u lauter Uradi il suo intermezzi.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada a Trede stat die Kolonne strante Rota Bruna e Rehanau in Direktion Quira, lieda quintar cun mesura de pli temp de viadi.
1: L'investitor tessinais Stefano Artioli vuole investire in frals prossims dejans un mezz miliard francs a San Bernardino. El vuole lasciare fabricare più hotels ed abitazioni, una terma ed a fatto un museum. Er sairol presentò ses intenzioni in dettaglio alla popolazione de San Bernardino. Lana Caprez rapporta.
5: San Bernardino es cugnosce suvens bes cu lui de passaggi. Ils ultims ans so il comun cun ver 300 abitants ed abitantes però già müdo ed es des sviluper in event. Ad una destinazion turistica da tuatan i les Alps. La visium es già fitch concreta l'investur tessinais da San Bernardino Swiss Alps, Stefano Artioli.
2: San Bernardino tra qualche anno è un posto molto curato, di qualità, soprattutto che pensa a un paese ecologico, senza automobili, con una visione del piacere della vita, soprattutto sulla rigenerazione, sul corpo. Le persone devono venire a San Bernardino per rigenerarsi, per trovare piacere. Due, tutte le terapie che metteremo dentro sono delle terapie rigenerative, dalle terme fino alla longevity e con la natura di San Bernardino di avere un posto dove sarà molto apprezzato da una certa qualità di persone.
5: Il focus desti mena esser plenamente sul benessere, sul benestare dels giasts, con bagni termals, terapie su una regione de schis attrattiva ed un lei per fer bagni de stet. Element zentrale del progetto forma un hotel de wellness de 5 steiles. Da spera un centro moderno de spa con le termas, in più di essere durante 163 abitazioni gestionate tres l'hotel, parcheggis e perfino un museum dove su terrem. In tot 9 edifici sul areal. Plans, già era il presidente comunale della vginente fusione da Mesocco, Mattia Ciocco Beneventa. Assai alla dritta via e le investizioni fecen nair de bisogn.
6: Abbiamo bisogno di un'alternativa di offerta, qualcosa che vada ad aggiungere quello che già offre San Bernardino e sono sicuramente le strutture alberghiere sul comparto comfort, i bagni curativi, i 2000 metri quadrati di sul che verranno costruiti, che garantiranno una stagione più lunga, un'alternativa molto importante all'offerta già molto ampia di San Bernardino. Sicuramente quello che manca sono anche la ristrutturazione degli impianti di sci con l'innevamento artificiale, con la nuova seggiovia.
5: L'investitore tessinais, Stefano Artioli, ha fatto raps con immobilias. In una prima fase ha già investito 100 milioni di francs in un hotel più piccolo ed il implants de schis a San Bernardino. Il progetto per la seconda fase costa in una volta 200 milioni di francs. Importante sia di proseguire la via però ad una pass per pass, sottostrice il sindaco di San Bernardino, Mattia Ciocco.
6: Bisogna stare attenti, bisogna seguire i progetti passo per passo, non fare il passo più lungo della gamba, collaborare come si è collaborato fino ad oggi tra imprenditore privato, ente pubblico e cittadini, e sicuramente questa strada abbiamo dimostrato la strada corretta e portare i frutti sperati.
5: La collaborazione tra interuffici comunali, enterprises indigenas e gli investors, quella funziona bene, c'è Mattia Ciocco. C'è la popolazione di San Bernardino, stette per grande parte da voi il plans. Avent 3 anni vava la vigenenza dit da sci con bot 80% alla vendita de terreni all'investur. Singulas vurs criticas doque però era in comun. Liet, ci sfa per esempio pisers, schals indigens veron insomma in c'è plaza ed una tmura in vigenenza. L'investur Stefano Artioli argomentesce che il SAI ha già vid realizzare l'ed abiter pel personil.
2: Logico che abbiamo una ristrettezza di territorio. Noi stiamo per esempio creando adesso circa 50 camere per il personale, perché in parallelo allo sviluppo noi dobbiamo pensare a creare alloggi con delle pigioni moderate per il personale che lavora qua.
5: In più, SAI il comune di San Bernardino attualmente vid realizzare 2 progetti con abitazioni per indigeni. E se torna a darci vita e turismo durante tutta l'anno a San Bernardino, con per grande parte giusti dalla regione intorno a Milem, ci scappa dalle cialurs su e le montagne, profiterò tutta la popolazione di San Bernardino da quel sviluppo, aggiunge l'investur Tessinais.
1: Er in Svizzera doce persumes, ci sun finanzielmente al limit, quid a famiglias, ci em vers la fin del mais difficultets de nirar col budget. Per quels umems doce l'actium maisa magica, per tu dasch, Tischlein deck dich. All'anquar doce quella spürte de spö dejans, lassur venien umems, ci em de bsögn mangiatives pel prec simbolic de dün franc. La Natalia Weber eside spira via guardir, scuce quella funziuma.
7: In la sele della Plaife Langquart si radunan mince lündes di quartens lüne intorno des volontaris, mince tendu per de pus, mince tendu per pipocs. La grande parte del sun pensionos ci vuolen fer del bun a qualcun. Tuts porten squasels cocens ed una tevlina del nom. Con 2 bus vengen loro portedes les mangiatives. Tuad roba ci no veng pi vendide in les butties, scu Migro, Coop o Lidl, perce c'è la data de scadenza e surpasseda o perce c'è il pacchetto sin po' done giù. Ma tuad, prodotts ci sono ence buns per mangir. Mince tent tocco er donazions de persones privates, quei pem esser mangiatives o er roba scu polvere de la ver o pevel de bestes. La lezione dei volontari è il loro scoprium di mettere tutti in maise e presentare le mangiative scutere in piccolo marcio.
8: Qui avviene male in terra, carote, olais, aubergine, tomate, peperoni, eccetera. Grande parte del stand della frutta. E qua è il stand del più grande, ci dà la più grande lavoro, qua è la verdura.
7: Berni Riedi è uno dei volontari che lavora da più 3 anni per la Maisa Magica. Con i suoi colleghi, rumisce e le harasse verdi che sono implite fin sui som, pass per pass in Maisa e sortisce i prodotti.
8: Il lavoro da noi è durante questa ora, da tua roba, ora roba marcia. Questo è essere attrattivo, bello, netto e vai.
7: Curce tutte le loro pronze le maise, le evre le porte e i primi clienti per entrare. Dal primo posto abbiamo la carta del servizio sociale che ci permette di dire fare commissioni per la maise magica e pagare 1 franc. E ora facciamo la ronda tra le sele e non c'è tutti i prodotti su maise. Oggi dopo, sui di frutta, risotto, salata, pomme e citrons, ciregge, differenti spams ed er prodotti giets ci vengono bene ora ai clienti, scem con sé una tasca di sfraidir. Ce ci nudo è alcohol e be singole volte o que charn anche il sortiment. Oggi non esco però il caso. I clienti passano loro un sieve all'otter da un posto all'otter. Non possiamo però semplicemente spiegare ciò che vogliono, ma bene i volontari domandano ciò che avessero.
9: Grazie. Sì, grazie. Questi sono

Col programma Romansch Pacific vers la fin d'evna. In un per minuto ens dice Roman Brogli da SRF Meteo. In oggi che la fin d'evna il più bel. Siva Jazz Glynn, Summer's Back e Ray Dalton, Go That High.

0: Augusta Gleis al programm Rumänsch al cominciament della fin d'evna. Quist venerdì al 7 agosto. Cosa sono per novità del sport?
1: RTL Sport.
0: Nos cominciamo con Balapé. Admir Memedi ven consigliere amministrativo del FC Winterthur, con il club comunicò oggi. Memedi surpiglia il mandato di Freddy Bickel, ci vava do Joel sulla fin giugno per vide mangel da temp. Entre il consiglio d'amministrazione des Memedi surveglierà il sviluppo sportivo del FC Winterthur, insieme col chef de sport Oliver Kaiser e il chef dels juniors Roger Etter. Memedi es cresce su a Winterthur e oggi vuole lotta als juniors, anzalesien avent dell'FCZ e diversi clubs all'ester. Sie aveva la fin della sua carriera attiva, der Memedi chef de sport dell'FC Schaffhausen ed expert de Balapé del channel de televisione Blu. L'FC Luzerno ha piglioso contratto all'attaceder polac Daniel Mikolajewski. Il giovedere de 20 anni vende Parma Calcio per una stagione a fit. Ed è una dell'Atletica Leggera. Al campionato mondiale de Zoo de 20 anni a Eugene in Oregon, o la svizzera Anna Pfister guadagnò oggi la prima medaglia per la Svizzera, nempe la medaglia de bronze del heptathlon. La Zürichese de 19 anni e spur la seconda svizzera ci ha guadagnò una medaglia in quella disciplina tra le juniores. La prima aveva guadagnò Lucia Acklin del 2024 a Lima, l'ova aveva guadagnò argento.

0: Il di der RTL.
1: Las novas da Dots cum Patrick Wichert. Il San Bernardino passainte actualmaing un boom turistic. Durant ils 3 ans passats sun las pernotaziuns d'inviern creschüdes per 85% sinds chars des 7.900 pernotaziuns. Durant la sta a la destinaziun registra un plus de 40% in vers l'on avant. Motiv per quai sien tenor ils responsables las investiziuns de l'impresari tessinais Stefano Artioli. Davo investiziuns de 100 milions francs planisesce sia firma San Bernardino Swiss Alps ossa il prossim pass de svilup. L'element central es il proget de la terma Acuforta con un volumen d'investiziun de raduant 200 milions francs. Previs sun un hotel de 5 stailes, residenzas, sco eri una gronda zona de wellness e termala. La pro vegnen novs edificis d'abitar, una nova schabelera, indriz d'innovaziun ed un nov restaurant da Montogna. La sütezza continuante augmenta via plü l'agricoltura svizzera. Per dischargiar ils affars abolesce la Confederazion temporalmeins ils dazis sin imports de törce per far pavel. Dals 15 agost fin als 31 oktober pon pauras e paurs svizzers importar törce senza dazis. Culs imports de törce libers de dazi, dessen ils affars puder far avon de reservas per l'invern. I non es la prima mesura de sustain de la Confederazion. Fin già al cumanzamain da wost su nüts abolits ils dazis sin fein. E non restain giusta illa tematica. Era l'Union Paurila Svizzera fa la suitina pisers. Per quai c'è in blers lös vignen las reservas de pavel per l'invierno fin già tacciadas, ston certas gestiuns redur lur muvels. Al stess moment va in avò la produzione de lat. L'Union Paurila pretende per quai del commerci in detail da pagar pli hoz prezs de produzium e pretaises de qualità pli basses. Per esempio, pro verdura deformata. Dals centuns pretende l'Union in plus un access plus simple ad agiuts de gestion. Quaisa stat da mia vart, è già vis una bella saira e buon divertiment cu nos program.
2: Las ondas rumäntschas kurzi avala seis. In questa mezz'ora udins da più da d'una spürta per un mems cum sögn da poder cumprir mangiativas favoraivlas a l'anquart. E di nostra serie da stezzo dall'Italia, vens domandò a vus, c'è c'è insomma italiema, c'è vus, c'è tais la meldra, colos clarins giusto scoprosam c'è nuna c'è qual ois. Mia nom Tobia Faler, in avanti una pacifica saira ed un buon cominciamento alla fin d'evna. La serie da stet sur dall'Italia s'inclina. Oggi è l'ultimo dì ed in quella voce ossa per la meldra musica italiana.
0: Sole, mare e RTL.
2: Als ultims dies vens presentò di una dercio hits italiens, inclusive statements da lierci quinta, per c'è c'è quelles censums plesion e c'è c'è colien con elles, e vus accese vais podia vugir online c'è hit italien, c'è splesial melder, duas censums em guadagnò la votazium. La prima es una da ricchi e poveri, la censum sarà perché ti amo. Ci va la premiera dal 1981 al Festival da Sanremo. E quella te glenzosa, buon divertimento!

0: Ricchi e poveri sarà perché ti amo. Una de duas chansums, che vous weiss cernia, scu più bel hit italien, il ram de nostra serie de stet, so dall'Italia.
1: Discurre cum mauns e pis. Italianità ter RTL.
0: Il secondo chansum, che vous weiss cernia, è una de Luca Battisti. Amarsi un po', una canzone ci piace specialmente era il collega Elias Zuzeus.
2: Lucio Battisti è stato un cantautore italiano, un componista, un multi-instrumentalista. E stile Lucio Battisti è stato quel tipo, quel è stato a se tempo un grand talk ora avanti. Qua è stato in le canzoni che scrive, coce ti le scrive, ma er coce a registrare le canzoni in postut. Un di questi esempi è una delle canzoni predilette di mai. Amarsi un po' da Lucio Battisti.

0: Lucio Battisti a marsi un po' il round della nostra serie de Ste Zur dell'Italia con vos hits italiens prediletz.
1: Al puls dell'Italia.
0: Tens de nostra serie de steht sur dell'Italia Pacific versa fin d'evna culcenel rumensch in Svizzera, doque famiglias con un budget fich restret e dumems ci stem volver mince franc ans cuderorel per quels umems doque l'actium maisa magica per tu dasch tischlein deck dich a langquart doque quella spürte de spüde jans los rovenien umems ci hem de bsögn mangiatives pel prec simbolic de d'un franc. La Natalia Weber eside speravi e da guardò scuccia tutto insieme la funzione.
2: In la sela della Plaif a Langquart si radunano mince lundes di quartens lune intorno a 10 volontari, mince tende un per da pus, mince tende un per pipocs. La grande parte del sono pensionos ci vogliono fare del buon a qualcun. Tutti portano squasel scotchens ed una tevlina del nom. Con due bus vengono loro portate le mangiative. Tutte le robe ci non vengono più vendite in le bottiglie con Migro, Coop o Lidl, perché c'è la data di scadenza e sorpassata o perché c'è il pacchetto in po' donne giù. Ma tutti i prodotti ci sono anche buoni per mangiare. Mince tente tocca le donazioni di persone private, che possono essere mangiative o robe con polvere della vera o pevel da bestie. La legge dei volontari è loro scoprire di mettere tutti in maise e presentare le mangiative scutere un piccolo marciò.
3: Qui avviene male in terra, carote, olais, aubergine, tomate, peperoni, eccetera. Grande parte del stand della frutta e qui è il stand del più grande, ci dà il più grande lavoro, qui è la verdura.
2: Bernie Riedi è uno dei volontari che lavora da spettrai senza la maisa magica. Con i suoi colleghi, Romisha e le sarasse verde ci sono implite fin sui som, passo per passo in maisa e sortisce i prodotti.
3: Il lavoro di noi è stato in quest'ora, da tua roba, ora roba marcia. Questo essere attrattivo e bello e netto e vai.
2: Curce tutte le loro pronze le maise, as evre le porte e il primo cliente per entrare. Dal primo posto è mi demonstrare la carta del servizio sociale ci permette di dire fare commissioni per la maise magica e pagare un franc. E allora fammi la ronda tra le sele in cui tutti i prodotti sono sulle maise. Oggi dopo, sui de frutta, risotto, salata, pomme e citrons, cireges, differenti spams e der prodotti giets ci vengono bedo ora als clients, scem con sé una tasca de sfraidir. Ce ci nudo es alcohol e be singules votes o que charn ante il sortiment. Oz non esque però il cas. Els clients passen loro un sieve l'oter da d'un post all'oter. Nu pem però simple

Pacific Versaire, Kulcianil Rumänsch, ad ogni venerdì sera vien coda vent dalla sese mezz normalmente l'emission de musica instrumentale con tös predilets da d'una società de musica in Grischum. Na durante la posa de stet, invece dis oz un'ora con una selezione de musica instrumentale c'è la nostra redazione de musica o mis ensemble per vos. Quella vende vent dalla sese mezz, su questa zondas, per tuos c'è un gust da d'un'ora plen musica instrumentale. L'actualità de Dots is a fin con qualò Edi Plemeta Dia. Al microfono ho fatto compagnia al Tobia Faler. In avanti una pacifica sera, una bella fin d'evna. Iste bene.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ögliada un raz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il settava al cielo.

0: Il di dal RTL.
1: Las novas da Dots cum Patrick Wichert. Il San Bernardino passainte actualmaing un boom turistic. Durant ils trei ans passats sun las pernotaziuns d'inviern creschüdes per 85% sinds chars des 7.900 pernotaziuns. Er durant la sta a la destinaziun registra un plus de 40% invers l'on avant. Motiv per quai sien tenor ils responsables las investiziuns de l'impresari tessinais Stefano Artioli. Davo investiziuns de 100 milions francs planisesce sia firma San Bernardino Swiss Alps ossa il prossim pass de svilup. L'element central es il proget de la terma Acuforta con un volumen d'investiziun de raduant 200 milions francs. Previs sun un hotel de 5 steiles, residenzas, sco eri una gronda zona de wellness e termala. La pro vegnen novs edificis d'abitar, una nova schabelera, indriz d'innovaziun ed un nov restaurant da Montogna. La sütezza continuante augmenta via plü l'agricultura svizzera. Per dischargiar ils affars abolesce la Confederazione temporalmente ils dazis sin imports da Törtsche per far Pavel. Dal 15 agosto fino al 31 ottobre pon pauras e paurs svizzers importar Törtsche senza dazis. Culs imports da Törtsche libers da dazi, dessen ils affars puder far avon de reservas per l'invern. E non es la prima mesura de sustain de la Confederazione. Fin già al cumanzamento da Wost su nüts abolits ils dazis sin fein. E non restain giusta illa tematica. Era l'Union Paurila Svizzera fa la suitina pisers. Per quai c'è in Blairs lös vignen las reservas da Pavel per l'invern fin già tacciadas, ston certas gestiuns redur lur muvels. Alli stess moment va in avò la produzione da lat. L'Union Paurila pretende per quai del commerci in dettagl da pagar pli hoz prezs da produzione e pretaises da qualità pli bassas, per esempio pro verdura deformada. Dals centuns pretende l'Union in plü un access plü simpel a de giuds de gestiun. Quesa stad da mia vart è già vis una bella saira e bun divertiment cu nos program.
0: La saira ter RTL. Cun sempre verts. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

Steilas, de Florin Darms. Las steilas lev caminen, tras il stier, il sempitern, ferton che olmas schminen, che dat in bab etern. E cui incor ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cun os cors piteschen, d'amur, ni d'adentiert, bufac e lusclareschen, ed ergen o confiert.

riccia cimuccia. Da Andri Pir. La riccia nu tradisce quai ce l'ha travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.